E a noi sembrava impossibile che un pezzo così bello fosse insieme al suo album, quell'album dei Tribalistas, ovvero questo trio veramente fantastico, formato da tre grandi autorità della musica brasiliana, cioè Marisa Monchi, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, fosse motivo di polemica. Ebbene sì, fu motivo di polemica perché tutti e tre i cantautori erano, insomma, pensati come tre cantautori impegnati, tra virgolette, e fare insieme tutti e tre un disco così leggero, ci fu qualcuno che se la prese a male. Ma insomma, i tempi cambiano, bisogna anche accettare che i tempi cambino, e questo, fortunatamente, questo album ebbe un successo mondiale enorme, vinse anche un Latin Grammy Award. E che dire, bella musica, bravissimo questo gruppo, i Tribalistas, purtroppo solo un disco, perché poi tutti e tre furono presi dai loro impegni personali, che erano veramente tanti. Io spero che non abbiano rinunciato ad andare avanti per le stupide polemiche che sono sorte a causa di questo album, ma insomma diamo onore al merito ai Tribalistas. Già sei innamorar, questo era il pezzo che abbiamo ascoltato in questa rimasterizzazione del 2004. Noi adesso andiamo avanti ad ascoltare buona musica brasiliana. Vi ricordo che state ascoltando il mio nuovo programma, che si intitola Para Todos, ovvero Per Tutti, è il convoglio da musica brasileira. E vi facciamo ascoltare adesso un'altra artista meno conosciuta indubbiamente dei tre precedenti, ma che anche lei ha qualcosa da dire. È un'altra regina del samba, si chiama Teresa Cristina, e questa è Labios de Deus.

E allora, se non vi facciamo conoscere gli artisti, magari per quello per cui sono famosi, nel caso di Teresa Cristina, il samba, ma in questo caso invece la musica più popolare è come questa Labios Deus, e anche perché è giusto fare ascoltare generi diversi dai soliti samba o bossa nova. Quindi usciamo da questi generi di tanto in tanto per farvi ascoltare qualcosa di nuovo e di diverso. Invece niente di nuovo, niente di diverso, perché la cantautrice che tra poco vi farò ascoltare, cioè Selma Hernandez, è paulista di São Paulo, Brasil, che vive tra l'Amazzonia e Perugia. Questa è una cosa molto particolare, perché lei ha scelto da San Paolo di muoversi verso l'interno del Brasile per vivere a contatto con la natura, con la forte natura amazzonica, però poi è arrivata anche in Italia grazie a una borsa di studio per perfezionare lo studio della lingua italiana, ed è rimasta in Italia per un certo tempo. È ritornata poi in Brasile e dal 1996 vive appunto in mezzo al Rio delle Amazzoni. E direi che è una scelta anche molto molto coraggiosa. Ovviamente porta spesso in tournée la sua musica, che dire, fondamentalmente lei parte da uno strumento molto particolare, che è il pandeiro, che è un tamburello di legno e pelle utilizzato nella musica indigena brasiliana, e la batteria, una percussionista fondamentalmente. Allora andiamo ad ascoltare questa paulista che si chiama Selma Hernandez in un grandissimo pezzo della cultura brasiliana, che è Água de Beber.

Agua da Beber, questa versione live che ci ha fatto ascoltare Selma Hernandez. Noi adesso andiamo invece ad ascoltare Wanda Sá. Wanda Sá è un altro personaggio che nel mondo brasiliano ha avuto una lunghissima carriera, è ancora viva, per fortuna ha superato gli 80 anni. E, lei si trasferì da San Paolo, dove era nata, a solo un anno a Rio de Janeiro. E qui fu allieva di Roberto Manescal. Questa è, tra le altre cose, il brano che ci andiamo ad ascoltare in compagnia proprio del grande Roberto Manescal, e che aveva fondato a Capocabana una sorta di scuola di musica strumentale. E, ha collaborato Wanda Sá con Tom Jobim, Sergio Mendes, Marcos Valle, Oscar Jokash, Sergio Mendes, George Ben, niente. E che dire, è una grande della musica brasiliana. Questa è Valsa de una Cidade, è la Carioca, è un medley con Roberto Manescal. Wanda Sá.

Banda Sa con il suo maestro Roberto Manescal, Valsa di una cidade e la Carioca. E noi adesso andiamo nel Mato Grosso a pescare Vanessa D'Amata. Essa Boccalinda è il titolo del brano che andiamo ad ascoltarci. Vanessa D'Amata è una cantante che ha iniziato la sua attività, pensate un po', con un gruppo reggae, per poi ritornare nell'alveo della musica brasiliana. Essa Boccalinda, buon ascolto, questo è Para Todos, o Comboio da Musica Brasileira.

ovviamente un pezzo ipnotico di Vanessa D'Amata. Para todos, buon dia, buon tard, buon noite. Sono Franz Di Maggio e vi presento le voci femminili brasiliane più eleganti e raffinate, facendo un viaggio nel tempo. Non andiamo molto più in là di Vanessa D'Amata, tra lei e Sabrina Maiero ci sono solo 3 anni di differenza. Anche i generi musicali non sono così diversi, ma gli esiti sì. Questa invece che andiamo ad ascoltare ora è Primeira di Sabrina Maiero.

Primeira è il titolo di questo brano di Sabrina Mayeirush. Noi adesso andiamo ad ascoltarci una brasiliana di origini italiane, si chiama Possi di cognome, Zizi Possi per la precisione, Flores e Jardins, il titolo del brano che andiamo ad ascoltare tra pochissimo. Volevo dirvi soltanto qualche cosa su Zizi Possi, che è nata nel 56, quindi ormai sulla sessantina, diciamo così, e di formazione settantina ormai quasi, mannaggia come passa il tempo, di formazione jazzistica e sambista, poi ha raggiunto anche l'area del bossa nova, fu famosa negli anni 70 e 80 per canzoni come Pedaço de Mim e Nunca. Noi andiamo ad ascoltarci Jardim en Flores, ovvero Flores e Jardins, scusate, Fiori e Giardini, Zizi Possi.

E allora Minas Gerais, è il luogo di provenienza di Virginia Rosa, che abbiamo ascoltato qui in questo pezzo che si intitolava Bom Dia, semplicemente buongiorno. E allora Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, siamo qui con Para Todos, la trasmissione di mia di Franza Di Maggio per questa parte appunto della storia della musica brasiliana. Andiamo ad ascoltare adesso un altro personaggio molto simile, perché lei, che si chiama Tulipa Ruiz, anche lei mineira di provenienza, poi trasferitasi a San Paolo, e il brano che andiamo ad ascoltarci è A Chi.

0: Si vira.
1: Sofia Abraão è una delle nuove voci della musica brasiliana, questa era Sevira, e ce l'ascolteremo spesso, una voce molto bella, molto calda, molto pulita, che sicuramente vale la pena di valorizzare. Adesso invece andiamo nella storia della musica brasiliana, quella con la S maiuscola. Jobim e Astrud Gilberto furono una coppia insieme a tutta la squadra, insomma, dei grandi artisti di quell'epoca, come João Gilberto, per fare un esempio, che ha fatto coppia con Astrud per moltissimo tempo, e col sassofonista Stan Getz. Possiamo parlare dei veri e propri creatori del bossa nova, Jobim e João Gilberto, e Astrud divenne sicuramente la superstar grazie a quel brano indimenticabile che è La ragazza di Ipanema. Noi andiamo ad ascoltarci invece un brano che fa venire veramente i brividi, un brano della classica nostalgia, della classica tristezza tipicamente brasiliana, che però contiene tanta tanta poesia. Questa è Dingy.

Pura meraviglia, Jobim e Astrud Gilberto con questa Dingy. Sono Franz Di Maggio, para todo, show convoglio da musica brasileira. Andiamo a chiudere il nostro viaggio di quest'oggi con un brano bellissimo scritto da Lucio Dalla e proposto in brasileiro da Sandy Muller. Questa è Balla Balla Ballerino, ovvero Danza Danza Danzarinho. Da Franz Di Maggio, come sempre, un grandissimo abbraccio, un beijinho e até logo!

E a noi sembrava impossibile che un pezzo così bello fosse insieme al suo album, l'album dei Tribalistas, ovvero questo trio veramente fantastico, formato da tre grandi autorità della musica brasiliana, cioè Marisa Monchi, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, fosse motivo di polemica. Ebbene sì, fu motivo di polemica perché tutti e tre i cantautori erano, insomma, pensati come tre cantautori impegnati, tra virgolette, e fare insieme tutti e tre un disco così leggero, ci fu qualcuno che se la prese a male. Ma insomma, i tempi cambiano, bisogna anche accettare che i tempi cambino, e questo, fortunatamente, questo album ebbe un successo mondiale enorme, vinse anche un Latin Grammy Award. Bella musica, bravissimo questo gruppo, i Tribalistas, purtroppo solo un disco, perché poi tutti e tre furono presi dai loro impegni personali, che erano veramente tanti. Io spero che non abbiano rinunciato ad andare avanti per le stupide polemiche che sono sorte a causa di questo album, ma insomma diamo onore al merito ai Tribalistas. Já sei namorar, questo era il pezzo che abbiamo ascoltato in questa rimasterizzazione del 2004. Noi adesso andiamo avanti ad ascoltare buona musica brasiliana. Vi ricordo che state ascoltando il mio nuovo programma, che si intitola Para Todos, ovvero Per Tutti, è il convoglio da musica brasileira. E vi facciamo ascoltare adesso un'altra artista meno conosciuta indubbiamente dei tre precedenti, ma che anche lei ha qualcosa da dire. È un'altra regina del samba, si chiama Teresa Cristina, e questa è Labios de Deus.

on the 7 hours, on the 7 days, on the 7 months, the 7 doctors say.

0: piena vuoi staccare la spina.
1: L'intenzione c'è, però quando sei lì che vuoi fare qualcosa non sai bene cosa fare.
2: Sono pillole di AI.
0: Esatto, perché ti trovi con 2 giorni liberi, tante possibilità teoriche, ma nessuna abbastanza chiara da trasformarsi in un piano concreto.
1: E così inizi a cercare idee. Apri qualche app, guardi un paio di posti, magari salvi qualcosa, ma senza arrivare davvero a una decisione.
0: E nel frattempo il tempo passa, la giornata scorre e finisci a fare le stesse cose di sempre. O peggio, non fare nulla in particolare.
1: Ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale può aiutare in modo pratico, perché ti permette di trasformare un'idea vaga in qualcosa di più definito in pochi minuti.
0: Con strumenti come Gemini o Google Maps puoi partire da elementi molto semplici come zona, tempo a disposizione, budget e ottenere proposte già filtrate e sensate.
1: La differenza è che non parti più da zero, ma da una selezione che ha già una logica e che puoi adattare facilmente alle tue esigenze.
0: E spesso emergono anche attività o posti che non avresti mai considerato, proprio perché non rientrano nelle tue abitudini.
1: Questo è uno dei punti più interessanti, perché rompe la routine senza richiedere ore di ricerca.
0: Ma poi c'è anche la parte organizzativa, quella che più spesso blocca l'idea iniziale.
1: Perché pensare a orari, spostamenti e prenotazioni può diventare più complicato dell'attività stessa.
0: Con app come Google Maps o Rome to Rio puoi mettere insieme questi elementi in modo veloce, capire quanto ci metti, quali sono le alternative e come incastrare tutto senza stress.
1: E questo rende il piano molto più concreto, perché smette di essere un'idea e diventa qualcosa di realizzabile.
0: Un altro fattore decisivo è il meteo, che spesso cambia all'ultimo momento e manda all'aria programmi già decisi.
1: Avere strumenti come meteo e radar ti permette di anticipare questi cambiamenti e, se serve, adattare il piano senza dover ricominciare da capo.
0: Così eviti quella sensazione di improvvisazione totale che rovina un po' tutta l'esperienza.
1: E arrivi al weekend con

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: E siamo tornati al nostro appuntamento settimanale del venerdì qui su Pocket Love. Io sono Alice e vi parlo dalla capitale e siamo su oltre 80 alte radio, tutte collegate dalla nostra redazione di 7va.fm, tutte radio in lingua italiana, e siamo insieme per parlare d'amore ed ascoltare brani d'amore. Vi lascio subito il nostro telefono per mettervi in contatto con noi, anche con un WhatsApp, un messaggio, un vocale, quello che volete, al 331 80 80 415, oppure c'è anche una mail, pocketlove@7va.it. Ecco, scrivetemi cosa è successo durante questa settimana, quali inciuci amorosi ci sono stati, non so, magari un vostro ex vi ha scritto un messaggino, oppure la collega della stanza a fianco, mentre passavate nel corridoio, vi ha lanciato una lunga occhiata che lascia intendere qualcosa. Ecco, raccontatemi queste cose. Allora, cominciamo oggi a parlare dell'istinto che alla fine comanda lui, e noi non ci possiamo fare niente quando ci viene qualcosa da dentro, anche se la ragione, no? Tanti dicono dare retta al cuore o dare retta alla ragione. Ecco, uno da persona intelligente e sana dovrebbe sempre dar retta alla ragione, ma purtroppo poi c'è l'istinto che ti dice no, però le cose vanno fatte con il cuore, eccetera eccetera, e ci fa sbagliare, ci fa fare un casino, ma alla fine meglio così, perché sennò ma che vita piatta sarebbe, no? Tutto sempre liscio, tutto ordinato. Anche quando dicono no, perché io nella mia coppia sto sempre a litigare, ma

ci vuole pure quello, come dice il proverbio, l'amore non è bello se non è litigarello, perché avere un marito o una moglie che dice sì sì la penso come te, sì brava andiamo lì, mi piacerebbe anche a me, sì facciamo quel tipo di vacanza, sì facciamo, compriamo questo, sempre d'accordo, cioè alla fine, come dice pure Angelina Mango, no? Arriva la noia e quella poi è pesante, quando arriva la noia non ce n'è per nessuno, il rapporto crolla. Quindi è bello anche seguire il proprio istinto, la propria natura che si ha dentro, a volte anche se si creano un po' di casini. Vi faccio ascoltare un brano che ci fa proprio vedere come mettere in atto questo istinto un po' animalesco, come ci dice su Ginza, J Balvin, e partiamo con il

0: Avete sentito quanta energia? Beh, poi la musica reggaeton, ragazzi miei, è proprio sensuale, comunque dà un'importanza forte al movimento del corpo, no? Perché ormai si sa, nelle discoteche quando si balla questa musica ci si piega, no? Si fa tutto quel movimento con il fondoschiena, eccetera, e è bella anche da vedere perché ci fa proprio capire questa loro cultura così incentrata nel ballo e nel movimento del corpo.
1: Alice per Seteva.fm Pocket Love.
0: Ecco, l'istinto sì, va seguito, però a volte bisogna anche frenarlo perché vabbè, ma non è che no? Oddio, quanto è bella quella donna, e vado lì con l'istinto, poi ne vedo un'altra 2 ore dopo e rivado lì con l'istinto. Non funziona proprio così, bisogna sempre avere, no, quel filo di decenza. Però spesso capita che ci sentiamo molto come dire, repressi, non vogliamo fare delle cose giustamente per non creare situazioni ambigue o comunque per non disturbare situazioni dall'altra parte. Lì è giusto, insomma, temporeggiare e capire, ma se la cosa poi, questo istinto proprio esce fuori da noi e dura tanto tempo, mesi, a volte anni, a quel punto cedete al vostro istinto e poi si vedrà, quel che succederà succederà. Il prossimo brano che vi voglio far ascoltare oggi invece è qualcosa di molto più romantico, concedetemi anche di essere super romantica, perché altrimenti non farei questo tipo di programma. È un brano di Luca Garboni, e nel 2001 l'ha fatto uscire, si intitola Mi ami davvero. Ascoltate bene il testo, perché tra una frase romantica e una frase cinica, proprio nel mio stile, comunque fa una bellissima dichiarazione d'amore, e dopo lo commentiamo insieme. Yeah.

0: quanti esempi che ci fa Luca Carboni in questo brano, avete sentito? Soprattutto ci dice che ha bisogno d'amore, perché in realtà in questo mondo c'è proprio bisogno d'amore, sempre di più, perché si pensa a tutt'altro, gli obiettivi delle persone sono sempre più materiali, e quando invece la cosa primaria è il bisogno d'amore che va soddisfatto. Inoltre ci parla di una cosa molto importante, della verità, perché è sempre meno presente nelle nostre vite, nei nostri rapporti la verità, purtroppo questa è la realtà dei fatti, la verità viene sempre un po' meno, viene trascurata, e invece oltre ad essere importantissima, ricordatevi che è proprio una persona vera che ci fa innamorare, comunque essa sia. Noi quando la vediamo vera, questa cosa nel cervello ci fa proprio scattare una molla, ci innamoriamo di lei. E inoltre non c'è niente di più sexy della verità, questo è proprio un dato di fatto. Detto questo, volevo collegare questo brano a quello che ci ha mandato un messaggio che ci ha mandato Claudia da Genova, dove mi dice che lei comunque è una persona molto romantica, è anche molto giovane, ha una ventina d'anni, però praticamente dice non so come conquistare questi ragazzi di oggi che invece in realtà sembrano tutti freddi, comunque abbastanza focalizzati sul discorso sesso, e quindi insomma lei con un carattere un po' più semplice trova difficoltà, e quindi mi chiede che devo fare, cercare di essere come loro oppure restare e cercare di approcciarlo nel mio modo romantico. Lei mi ha scritto un poema, è per questo che ve l'ho stretto, perché sennò i tempi non c'erano. Allora, il discorso è questo, anche se gli uomini, i ragazzi sono in questo modo, no? E magari fanno anche molti complimenti, ammirano le donne forti, in realtà cosa fa bene all'uomo? Avere una donna, tra virgolette, da curare, da accudire, da coccolare, ok? Quindi che lui possa essere comunque in qualche modo più forte di lei, ma adesso non pensiamo al sessismo, quello e quell'altro, stiamo parlando d'amore, cioè da che mondo è mondo l'uomo deve proteggere la donna, e questo piace a tutte e due, alle donne farsi proteggere dagli uomini e agli uomini che si sentono importanti e forti nel proteggere una donna. Quindi se tu sei un animo sensibile va bene così, continua così, perché sicuramente troverai la persona giusta per te che apprezzerà le tue qualità. Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci vediamo la settimana prossima sempre qui su Olgo Day, che poi va in onda tutti i giorni. Ringrazio la redazione di 7va.fm, un bacio grande dalla vostra Lisa, presto, ciao ciao.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love
2: from 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/Alti Radio.

Tragedia alle Maldive, 5 sub italiani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità in una grotta. Era stata diramata un'allerta meteo ed è stata aperta un'indagine. Trump in Cina, intesa con Xi Jinping sull'Iran, non deve avere il nucleare. Non forniremo armi a Teheran, è la promessa del presidente cinese. Draghi sferza ancora l'Europa. Bisogna essere più assertivi con gli Stati Uniti, dice il compromesso non funziona, e invita a essere più compatti se un paese membro viene attaccato. Ucraina, ordine di arresto per l'ex braccio destro di Zelensky, Yermak, è accusato di corruzione. Intanto sale a 16 il bilancio dei morti del massiccio attacco russo sul paese. Il Papa in visita all'Università La Sapienza di Roma torna a parlare di pace. La guerra ci acceca, non chiamiamo difesa un riarmo pericoloso. Il bracciante ucciso a coltellate a Taranto, fermato anche il sesto componente del branco, è un 22enne, il secondo maggiorenne del gruppo, a confessare l'omicidio un 15enne. Tennis, anche Sinner c'entra la semifinale agli internazionali di Roma, intesa fra Lega di Serie A di calcio e Prefettura. Il derby della capitale si giocherà domenica prossima alle 12. A Torino si è aperta la 38esima edizione del Salone del Libro. Tema di quest'anno: il mondo salvato dai ragazzini. All'inaugurazione

Venerdì 15 maggio 2026 la chiesa ricorda Sant'Isidoro. La luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la giornata internazionale delle famiglie. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1252 Papa Innocenzo IV emanava la bolla ad extirpanda che autorizzava la tortura per far confessare i sospettati di eresia. 230 anni fa, nel 1796, con la ratifica della pace di Parigi, l'Italia cedeva alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. Nel 1860, durante la battaglia di Calatafimi, a Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispondeva con la celebre frase: «Qui o si fa l'Italia o si muore». Nel 1910 la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca, all'Arena Civica di Milano, batteva la Francia per 6-2. Mentre nel 1922 iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974, alle Brigate Rosse che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: «Lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi». Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neoeletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004 oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto 11° presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo.

Ovunque voi siate, alzate il volume della vostra radio del cuore. Lo studio Fucsia di Seteva.fm si collega con voi. Ben trovati in antenna da Raffaella Bucci e da tutta la redazione di Almanacca. Tante rubriche, tanta musica. Ma cos'è la musica? Khalil Gibran diceva che la musica è la lingua dello spirito. Il poeta Edmund Rostand scriveva: «E di notte che bello credere alla luce». Noi di Seteva.fm crediamo ciecamente in Lunas. Chiedi anche tu sulla nostra pagina Facebook Almanacca come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica!

meglio in sala è che lo spettacolo abbia inizio. È il momento dell'horror. Chi mi abbraccia? Ho paura. Ok, ok. Per Tim Burton, lavorare con chi ami è una dolce abitudine. Quando iniziò a scrivere la sceneggiatura di Dark Shadow, non esitò a chiamare per un ruolo Ellen Bonham Carter, madre dei suoi figli, e non voleva nemmeno rinunciare alla presenza del re dell'horror, il mitico Dracula, Christopher Lee, che oramai anziano e ammalato interpretò il ruolo del capitano su una sedia a rotelle. E non poteva mancare il nostro attore preferito, Johnny Depp, che per l'occasione trascinò nel cast Alice Cooper, suo amico di sempre, che con lui suona nella band Hollywood Vampires dal 2015.

Bentrovati a tutti nel nostro meraviglioso studio fucsia dalla vostra Ilis Azure. È venerdì ed il weekend sta bussando alla porta. Continuiamo a vedere cosa c'è parcheggiato nel nostro garage. Beh, il marchio non ha bisogno di molte presentazioni. Ladies and gentlemen, ecco a voi una Rolls Royce e nello specifico una Phantom 8, un'auto questa che rappresenta il lusso e lo status del proprietario. Chi la guiderà? O meglio, chi la farà guidare al proprio autista? Voliamo a Los Angeles, a casa di Jennifer Lopez, che la scelta di un semplice bianco latte, forse per esaltarne la grandezza? Il prezzo, il modello base, se così possiamo chiamarlo, parte da 484.000 euro. Quanto vorrei farci anche un giro, chissà, mai dire mai.

Ci sono momenti in cui l'amore è amarezza, paura. Quando una storia finisce, ma nel cuore c'è tutto un mondo. E come scrisse Pablo Neruda, chissà se un giorno, guardando negli occhi di chi ti avrà dopo di me, cercherai qualcosa che mi appartiene.

0: baci, baci, baci. Nel giorno di Venere, il più romantico della settimana, ho preso le stelle più dolci del cielo solo per voi. Buon oroscopo dalla scintillante redazione di Almanacca. Ariete, un weekend romantico è quel che ti serve e sarà una bella sorpresa per il partner. Toro, lasciati travolgere dalla passione, abbandonati alla tenerezza, vestiti del fascino che le stelle ti hanno donato. Gemelli, ricorda, la calma è la virtù dei forti. Cancro, non stare troppo con la testa sulle bollette. Leone, la tua voglia di passione oggi è più voglia di trasgressione. Vergine, il weekend è vicino, inizia a programmare un giorno di puro relax. Bilancia, c'è stanchezza nell'aria, hai bisogno di sorridere. Scorpione, sei entusiasmo in persona, scatenati. Capricorno, vai allo specchio e ripeti con me, basta lavoro, oggi mi diverto. Acquario, attento a non suscitare inutili gelosie. Pesci, la stanchezza della settimana sarà scacciata via dalla tenerezza e dalla passione.
1: Evviva il weekend, il dolce far niente. Ora sì che possiamo giocare senza rimproveri. Ora si gioca alla grande. Ma per farlo dobbiamo trasferirci nel Museo Smithsonian per una partita Monopoly, anzi Monopoly, indimenticabile. Il gioielliere Sidney Mommel ha impiegato 2 anni per progettare ed assemblare questo pezzo unico. Oh no, non ha piantato gli alberi per il Parco della Vittoria, ma ha usato pietre preziose, rubini, smeraldi su lastre d'oro, considerando che solo i dadi hanno il costo di $10,000. Siete pronti per una partita sul Monopoly da $1,730,000?

0: L'avrà già sentita, a noi una frase per accompagnare la tazzina di parabens di questa puntata, l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè, puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Acto Caffè.
1: Almanacca si fa coloratissima. Scopriamo insieme il colore del giorno per la nostra cromoterapia. Lo studio fucsia cambia tono e diventa viola. Il viola è il colore della creatività, dell'originalità. Indossiamolo quando vogliamo distinguerci dalla massa e teniamo in mano qualcosa di viola quando cerchiamo l'ispirazione. Il settimo chakra è associato al viola, mette in evidenza la nostra parte emotiva e la spiritualità.
2: I never meant

0: Anche in questo nostro rendezvous il tempo è passato in un batter d'occhio, ma domani sarà ancora Almanacca Time. Prima dell'ultimo disco, al solito, è il momento della nostra frase. Ed in questa puntata scomodiamo William Shakespeare. La sua penna sosteneva che il pazzo, l'amante e il poeta non sono composti che di fantasia. Tutti coloro che ci ascoltano possono contattarci su Facebook cercando Sette Va Almanacca. Il solito mega grazie per farlo sempre in tanti. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, che di musica se ne intendeva più di chiunque, sicuro di sé, asserì: la musica non è nelle note, la musica è tra le note.

0: Settimana piena, vuoi staccare la spina?
1: L'intenzione c'è, però quando sei lì che vuoi fare qualcosa, non sai bene cosa fare.
2: Sono pillole di AI.
0: Esatto, perché ti trovi con 2 giorni liberi, tante possibilità teoriche, ma nessuna abbastanza chiara da trasformarsi in un piano concreto.
1: E così inizi a cercare idee.

0: Apri qualche app, guardi un paio di posti, magari salvi qualcosa, ma senza arrivare davvero a una decisione.
1: E nel frattempo il tempo passa, la giornata scorre e finisci a fare le stesse cose di sempre. O peggio, non fare nulla in particolare.
0: Ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale può aiutare in modo pratico, perché ti permette di trasformare un'idea vaga in qualcosa di più definito in pochi minuti.
1: Con strumenti come Gemini o Google Maps puoi partire da elementi molto semplici, come zona, tempo a disposizione, budget, e ottenere proposte già filtrate e sensate.
0: La differenza è che non parti più da zero, ma da una selezione che ha già una logica e che puoi adattare facilmente alle tue esigenze.
1: E spesso emergono anche attività o posti che non avresti mai considerato, proprio perché non rientrano nelle tue abitudini.
0: Questo è uno dei punti più interessanti, perché rompe la routine senza richiedere ore di ricerca.
1: Ma poi c'è anche la parte organizzativa, quella che più spesso blocca l'idea iniziale.
0: Perché pensare a orari, spostamenti e prenotazioni può diventare più complicato dell'attività stessa.
1: Con app come Google Maps o Roam to Rio puoi mettere insieme questi elementi in modo veloce, capire quanto ci metti, quali sono le alternative e come incastrare tutto senza stress.
0: E questo rende il piano molto più concreto, perché smette di essere un'idea e diventa qualcosa di realizzabile.
1: Un altro fattore decisivo è il meteo, che spesso cambia all'ultimo momento e manda all'aria programmi già decisi.
0: Avere strumenti come meteo e radar ti permette di anticipare questi cambiamenti e, se serve, adattare il piano senza dover ricominciare da capo.
1: Così eviti quella sensazione di improvvisazione totale che rovina un po' tutta l'esperienza.
0: E arrivi al weekend con una struttura flessibile e non rigida, ma abbastanza solida da funzionare.
1: E poi c'è la scena più reale di tutte, quella alla domenica sera, quando ripensi a com'è andato il fine settimana.
0: E ti viene in mente che avresti potuto fare qualcosa in più, non perché mancassi il tempo, ma perché è mancata un'idea chiara all'inizio.
1: Ed è proprio lì che capisci quanto fa la differenza avere una direzione fin da subito.
0: Alla fine, il punto non è riempire ogni momento, ma evitare che il weekend scivoli via senza essere davvero vissuto.
1: Ah sì, con gli strumenti giusti passi meno tempo a decidere e molto più tempo a fare cose che poi è quello che cerchi davvero.

0: Newsflash. In den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde.
1: Venerdì 15 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Isidoro. La luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la giornata internazionale delle famiglie. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1252 Papa Innocenzo IV emanava la bolla ad extirpanda che autorizzava la tortura per far confessare i sospettati di eresia. 230 anni fa, nel 1796, con la ratifica della pace di Parigi, l'Italia cedeva alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. Nel 1860, durante la battaglia di Calatafimi, a Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispondeva con la celebre frase: qui o si fa l'Italia o si muore. Nel 1910 la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca, all'Arena Civica di Milano, batteva la Francia per 6-2. Mentre nel 1922 iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974, alle Brigate Rosse che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi. Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neoeletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004 oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto 11° presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

Tragedia alle Maldive, 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Era stata diramata un'allerta meteo, recuperato un solo corpo. Ultimo giorno di colloqui tra Trump e Xi, la Cina chiede la riapertura di Hormuz e il dialogo con l'Iran, conclusi accordi commerciali fantastici, annuncia il presidente statunitense. Raid sull'Ucraina, sale a 21 il bilancio delle vittime a Kiev, la Russia denuncia attacchi a sud-est di Mosca, ordine di arresto per l'ex braccio destro di Zelensky, Yemrak, accusato di corruzione. Draghi scuote l'Europa, per la prima volta siamo soli insieme, dice l'ex presidente BCE che avverte, bisogna essere più assertivi con gli Stati Uniti, il compromesso non funziona. Il Papa in visita all'Università La Sapienza, nuovo appello contro la guerra, non chiamiamo difesa un riarmo che impoverisce, e ai giovani dice siate artigiani di pace. Dal Consiglio dei Ministri via libera alla proroga dei missili, delle missioni internazionali, tensione tra Crosetto e Giorgetti sulle spese per la difesa, dai salari alle bollette l'opposizione attacca nel governo. Il bracciante ucciso a Taranto, fermato il sesto componente del branco, oggi interrogatorio dei quattro minori coinvolti nell'omicidio in centinaia a Taranto per il sit-in contro il razzismo. Tennis, oggi Sinner, Medvedev, Dardery e Rud per un posto in finale internazionale di Roma. Il derby della capitale si giocherà domenica alle 12.

0: vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi venerdì 15 maggio 2026. Ariete, anche la giornata odierna sarà ricca di movimento, grazie a Marte nel segno, ma sarebbe saggio utilizzare le vostre migliori energie non prima di aver riflettuto sulle conseguenze, onde evitare decisioni improvvide. Voto 8-. Toro, la presenza della Luna nel segno vicino a Sole e Mercurio saprà incoraggiarvi ad essere lucidi sia nella gestione del lavoro sia in quella domestica, e quindi il voto è 8. Gemelli, approfittate dello sguardo benevolo di alcune stelle per consolidare con entusiasmo e costanza le vostre posizioni. Bene il lavoro o lo studio, appaganti i sentimenti, e voto 8. Cancro, supportati da Mercurio e oggi anche dalla Luna, vi sentirete un po' più dinamici e avrete voglia di dimostrare il vostro valore, in particolare nell'ambiente lavorativo. Serata per rilassarvi in buona compagnia con il voto 7+. Leone, la forza ispirata da un ottimo Marte, non sempre vede la vostra volontà prevalere, soprattutto nell'ambiente lavorativo, visto che difettate di lucidità e di strategia. Oggi anche la vita affettiva potrebbe non essere del tutto serena, poiché la Luna sarà in posizione disarmonica. Voto 7-. Vergine, Mercurio e Luna saranno oggi le stelle nelle quali confidare per avere successo negli affari e, se saprete essere meno esigenti, anche in amore avrete qualche chance in più. Quindi voto 8. Bilancia, il vostro sarà un buon giorno, ma solo se saprete prendervi delle pause necessarie per assorbire lo stress causato dalla dissonanza di Marte. Bene l'amore, ma più romantico che passionale, e voto 7. Scorpione, le difficoltà che anche in questo venerdì potreste incontrare in ambito lavorativo saranno in parte amplificate dalla Luna in opposizione. Siate concentrati e voto 7. Sagittario, la sfera sentimentale è sempre sottoposta ai capricci di uno stile Venere, mentre non dovreste avere problemi nell'affrontare la giornata lavorativa, quindi il voto è 8-. Capricorno, la complicità di Mercurio, Sole e Luna renderà proficui i vostri affari e più serena la vita familiare, quindi il voto è 7+. Acquario, non siate intraprendenti ma riflessivi ed attendete tempi migliori se non volete dover in futuro rifare tutto da capo, specie in ambito professionale, e voto 7. Pesci, utilizzate tutta l'energia che vi donano alcune stelle amiche senza attendere oltre per imporvi nell'ambiente lavorativo. Amore un po' incostante, quindi il voto è 8-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.

sento un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

0: radio.
1: Ciao Maurillo, ascoltiamo Saluti e Baci, la radio che ci accompagna come gli anni scorsi, con dediche e richieste, accompagnati da tanta bella musica. Buon ascolto a tutti, da Paola e Gianni. Buona giornata.

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu.

va tutta in seta gloria, ma è molto seria. Sul radiatore, sopra il tappo, tu vedrai la statua della vittoria. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù.

0: sulla mia torpedo blu.
1: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
2: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Grillo. Signori e signori, inizia così il nostro appuntamento di saluti e baci. Buongiorno, io sono Maurillo e tutto ciò è veramente fantastico. Fino alle 10, 351 340 9220, il nostro numero di telefono. E adesso abbiamo Emma. Ciao Emma, vai con pronto. Ci sono i grandi
1: successi. Buongiorno. Buongiorno Maurillo, sei carico? Sì.
0: Carico, carichissimo.
1: Sì, vabbè. Allora siamo in due.
0: Sai che stamattina che giorno è?
1: Sì.
0: Dai, che giorno è?
1: Oggi è venerdì.
0: Sì, brava. E quindi?
1: 15 gennaio. E quindi? Ciao, 15 maggio. Buongiorno. No, non ho dormito niente stanotte, perciò...
0: Infatti, tu fai la fine di Maurillo.
1: No, non ho dormito niente, te lo spiegherò in privé perché...
0: Senti, fammi capire, ma tu hai tempo oppure hai minuti contati?
1: Perché?
0: È una domanda, rispondimi la domanda.
1: No, tra poco sono già arrivata sul posto.
0: Quindi
1: ma,
0: ce la facciamo a mandare i grandi successi fra, boh, non lo so, 4 minuti?
1: Sì, ce la posso fare.
0: Ce la facciamo. E allora attenzione, perché oggi è venerdì...
1: Primo giorno dei grandi successi.
0: Primo giorno? Come primo giorno?
1: Ultimo!
0: Ah, ultimo giorno.
1: No, oh, non dire quello che non ho detto però.
0: Allora, oggi è il 15
1: maggio 2026.
0: Maggio 2026. Allora, oggi dobbiamo festeggiare un compleanno.
1: Chi?
0: Come chi? Noi dobbiamo festeggiare...
1: Chi volevo dire chi compie gli anni?
0: Ah, chi compie gli anni? Ti dice qualcosa?
1: Antonina?
0: Antonina, bravissima!
1: Dalla Calabria!
0: Dalla Calabria, quindi attenzione, battaglione! Tanti auguri!

0: Oh, bene, bene, bene, bene. E allora ci fermiamo un attimo, i grandi successi arriveranno tra poco e quindi...
1: No!
0: Come no? Ti ho detto lo
1: no, chiesto. Che devo scappare!
0: Registra il pezzo, allora!
1: No, per piacere!
0: Dai, allora, aspetta, fermati, fermati!
1: Foto che ti mando un vocale!
0: Sì, dai! Se per caso cadesse il mondo io... Ballami il vocale!
1: Mi mandi il vocale, ma...
0: No, dai, dura... Dura...
1: No. Cosa Maurillo, Maurillo, Maurillo!
0: Ma il bello che te l'ho chiesto anche! Dai, ferma lì, dai!
1: Devo scappare!
0: Dai, manda il vocale, va bene!
1: E allora... Ciao!
0: Ciao!
1: No. Mamma mia!

0: Allora, tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra amica Antonina. Ciao Antonina, tanti auguri. Aspetta, perché c'è qualcuno che vuole fare gli auguri. Se non sbaglio c'è Gina Mico, non so come si chiama stamattina. Stamattina ha voluto chiamarsi un nome diverso, però. Gina, buongiorno! La nostra Gina, l'intelligenza artificiale. Ci sei? Pronto? C'è qualcuno?
1: Oh. Sì, sì.
0: Ecco, sì, dai, vai. Vai Gina, muoviti.
1: Certo, arrivo subito. Un bacione grandissimo ad Antonino da parte mia e tanti auguri.
0: Oh, ecco qui, bravissima, bravissima. Tanti auguri ad Antonino. Puoi cantare una canzoncina tipo veloce ad Antonina? Fare gli auguri speciali, vai.
1: Assolutamente, ci penso io. Antonina, ti dedico una piccola cantata di auguri e via.
0: Sì, bella però, bella la cantata. Prova, prova a cantare, prova, prova a cantare, prova a cantare, sentiamo, dai. Dai che dobbiamo andare avanti col programma.
1: Va bene, ti lascio allora al tuo programma. Ci risentiamo presto e buona diretta.
0: Va bene, mi sa che hai preso i babà insieme al boscaiolo. Allora dai, grazie, grazie Mina, Pina, Gina, non lo so come ti chiami. Ma senti, come ti chiami? Perché non ho capito il tuo nome. Gina, Pina, Roberta, Paola, come ti chiami?
1: Puoi chiamarmi Mico, un nome semplice e simpatico.
0: Mico, va bene.
1: Avanti con il resto.
0: Va bene, ciao Mico, ciao, dopo ci sentiamo. Allora abbiamo adesso Emma che ci invia il messaggio vocale. Allora sentiamo, vai.
2: Buongiorno a tutti, oggi ultimo giorno di grandi successi e propongo di Rino Gaetano, Aida del 1978 dall'omonimo album.
0: Sì.
2: Saluto tutti dalla A alla Z, qui piove che Dio la manda, e tutte le radio, tutti coloro che ascoltano tramite app, tramite il rullo di TikTok, e buona giornata e a presto, ciao ciao.
0: Grazie, grazie Emma, mettiamo allora la canzone di Rino Gaetano, Aida. Gina, Mico, come ti chiami? Mi puoi dire qualcosa su Rino Gaetano e Aida?
1: Certo, ti racconto subito. Rino Gaetano ha pubblicato Aida nel 1977 e la canzone è un viaggio nella storia d'Italia attraverso i decenni. Buon ascolto allora e alla prossima.

0: Bellissima questa canzone di Rino Gaetano, ultimo giorno dei grandi successi. Salutiamo Emma, grazie Emma, un abbraccio forte a te, a Lorenzo. I grandi successi no, non torneranno domani, perché domani c'è il nostro amico DJ Felix con le dediche richieste, DJ On Air, bim bum bam, non lo so, come se 2026, ecco. Che poi il nome della radio, non so, il programma come si chiama? Marco! Questo è il nome della radio, ma come si chiama? Come si chiama il programma? Vabbè, insomma. E allora, tanto c'è Gina che sta dormendo, adesso l'ho svegliata. Allora, attenzione, si vi play! Perché noi abbiamo sentito, insomma, che il compleanno di Antonina, tanti auguri ancora. Ragazzi, però non è finito, stamattina la giornata dei compleanni, abbiamo un altro importante compleanno. La nostra amica piccola Francesca. Certo che sì. Dai, sentiamo il messaggio, vai, eccolo qui che arriva.
1: Ciao Morello, sono Costanza. Buon venerdì e buona giornata. Io richiedo il brano dei Ras Ramazzotti, Più bella cosa. E su questo brano lo vorremmo dedicare alla mia bellissima nipotina Francesca, che oggi compie 6 anni. E noi nonni, io e mio marito, gli diciamo buon compleanno, amore nostro. Sia la gioia della nostra vita, sia la gioia di vivere. Sei tutto per noi. Ricordati che ti vogliamo tanto bene, tanto tanto bene. Sei il nostro amore, sei il sole che splende la mattina e riempie la nostra giornata con un bel sorriso. Ciao amore, buon compleanno, goditi il tuo compleanno con le tue amiche che ti vogliono un mondo di bene.
2: Che parole piene di calore.
1: Fa un bel
2: magari un giorno davvero ci ritroviamo.
0: Aspetta,
1: amore di nonna e di nonno, ti vogliamo un mondo di bene. Buon compleanno tesoro, ti stringiamo al cuore. E poi ti mandiamo un abbraccio e un bacio grande. E poi saluto a tutti gli ascoltatori ed ascoltatrici.
0: Grazie Costanza.
1: Amici e amiche, di saluto e bacio, non escludo nessuno. E poi saluto te Maurello.
0: Grazie, grazie.
1: Prendendo affetto, amicizia e simpatia. Ciao Maurello.
0: Grazie, ciao Costanza.
1: Ciao ciao.
0: Ciao ciao, allora per Francesca. Tanti auguri.

0: Allora, tanti auguri a Francesca, la nostra piccola Francesca. Allora, aspetta, Gina, fai gli auguri a Francesca. Oh, Gina, dai, fai gli auguri a Francesca, alla piccola Francesca.
1: Assolutamente, tantissimi auguri alla piccola Francesca. Gina, unisciti a noi nei festeggiamenti, facciamole sentire tutto il nostro affetto.
0: Cioè, lei praticamente ha chiamato Gina, che è lei.

0: grazie, grazie di esistere. E allora diciamo a Francesca grazie di esistere, un abbraccio, tanti auguri alla piccola Francesca, alla nostra amica Francesca, buongiorno, tanti auguri da parte nostra, anche da parte nostra. E allora attenzione, attenzione, cara Gina, cara Gina, cara Gina, adesso dice chi è Gina, sei tu Gina, ci sei?
1: Certo, eccomi qui, Gina presente e pronta a mandare un abbraccio grandissimo alla nostra Francesca. Tanti auguri ancora.
0: Sei diventato uomo però, voglio dire, non sei più donna, quindi Gino allora, va bene?
1: Ah, quindi adesso passiamo a Gino, nessun problema, cambia al volo. Gino ti manda comunque tutti gli auguri e l'affetto del caso.
0: Bene, senti, adesso abbiamo Valentina di Bolzano, quindi dai, sentiamo.
1: Certo.
0: Sì, dimmi, dai, sentiamo il messaggio di Valentina.
1: Assolutamente, sentiamo cosa ci racconta Valentina, sono curioso.
2: Buongiorno
1: di ascoltare.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e gli amici e amiche, di saluti e baci. Un abbraccio da Bolzano e un saluto a Stefano e Maurillo e la Luisa e a tutti quanti. Vorrei ascoltare, se è possibile, una canzone di Ornella Vanoni.
0: Va
2: grazie
0: bene.
2: Mille, buona giornata e buon fine settimana, visto che oggi è venerdì.
0: Va bene, perfetto, grazie, grazie Valentina. Noi mettiamo la canzone Rossetto e Cioccolato. Allora, Gino, ci sei? No, sta dormendo.

0: Ringraziamo Valentina di Bolzano che ci ha regalato questa, una delle canzoni di Ornella Vanoni, Rossetto e Caffè. E allora attenzione Gina, perché Gino, non so chi c'è come nostro assistente, come intelligenza artificiale, chi sei, Gino o Gina? Oh, Gina, Gino.
1: Oh, posso essere chi vuoi, va benissimo.
0: Va bene. Senti, adesso c'è una telefonata. Se non sbaglio c'è Antonietta di Ruvo, è vero? Mi dai conferma?
1: Esatto, confermo. C'è Antonietta in linea da Ruvo, quindi siamo pronti a sentire cosa ci racconta lei.
0: Va bene, allora sentiamo. Ciao Antonietta, buongiorno. Allora, aspetta, Gino, ma sei sicuro che c'è Antonietta?
2: Sì.
1: Assolutamente sì, te lo confermo. È proprio Antonietta che ci sta aspettando in linea.
0: Dai, allora saluta Antonietta, dai, prova a salutarla.
1: Certo, salutiamo Antonietta allora. Ciao Antonietta, benvenuta.
0: Ciao Antonietta, ci sei?
2: Sì, Maurizio.
0: Buongiorno, buongiorno Antonietta, buongiorno. Ci sei? Mi senti? Mi senti bene oppure no?
2: Sì, ti sento.
0: Ah, ok, perfetto, perfetto. Allora, senti un po', che canzone ci regali stamattina?
2: Piazza Grande, Lucio Dalla.
0: Lucio Dalla, Piazza Grande, ok. Chi vuoi salutare?
2: A tutti voi.
3: Chi vuoi? A Rita,
2: a Rita, a Emma, mia zia, Isa, poi la Gina.
0: A Gina, sì. Ok, e poi naturalmente i tuoi amici del gruppo, giusto?
2: Sì.
0: Perfetto. Salutiamo anche mamma Nunzia. Buongiorno mamma Nunzia, un abbraccio forte. Ok.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno Nunzia, buongiorno. Allora, tutto bene mamma Nunzia?
4: Tutto bene, a te tutto bene?
0: Tutto a posto, grazie, grazie, grazie. Un abbraccio forte e vi auguro un buon weekend.
4: Grazie, grazie, altrettanto a voi.
0: Grazie, buona giornata. Ciao Antonietta, ciao Nunzia.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, grazie, grazie. Allora, senti, Gino, saluta anche mamma Nunzia e poi Antonietta. Dai, che mettiamo Piazza Grande di Lucio Dalla, vai.
1: Assolutamente. Allora salutiamo di nuovo mamma Nunzia e un altro saluto da Antonietta, e adesso direi che possiamo davvero far partire Piazza Grande di Lucio Dalla.

0: Pianza Grande, bellissima canzone questa di Lucio Dalla. Grazie naturalmente a, alla nostra amica Antonietta e poi la mamma Nunzia. Buongiorno carissime, un abbraccio forte e buon weekend perché siamo arrivati a venerdì. Allora, vediamo se c'è Gina. Gina, ci sei Gino? Ci sei? Pronto? Pronto, c'è qualcuno in linea? Gino? Gino, mi senti? Mi sta guardando praticamente, cioè perché? Allora, questa intelligenza ha anche un viso, non mi sente, va bene. Allora, se non sbaglio abbiamo una telefonata e c'è c'è Rosa, buongiorno Rosa. Aspetta, no, eccola qui. Pronto Rosa? Non abbiamo più Rosa, no, dai, aspetta, vediamo. Non mi sente Rosa? Rosa, mi senti? Non si sente, perché non si sente? Punto di domanda. Allora, pronto Rosa, pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Ok, mi senti?
1: Sì, sì, ti sento.
0: Ok, perfetto, perfetto. Buongiorno Rosa. Allora, che, non mi senti? Non mi sente, ma perché? Pronto, mi senti?
1: Buongiorno.
0: Sì, mi senti? È perché sta ascoltando la radio.
1: Buongiorno, sì, ti sento.
0: Allora, aspetta, facciamo così, aspetta. Vediamo un attimino se riusciamo a risolvere questo problema e così sentiamo la telefonata. Eccola qui. Pronto, Rosa, mi senti? Ma perché non mi senti? Aiuto. Va bene, comunque, Rosa, se mi senti, batti un colpo. Lei aveva richiesto Davis Muccari con Sibella Comu Usuli, che vuol dire sei bella come il sole. Mi senti, Rosa? Rosa? Pronto, pronto? Non mi sente, va bene. Vediamo poi se riusciamo a recuperare la telefonata. Non riusciamo a sentire la telefonata. Allora mettiamo la canzone che ha richiesto di Davis Muccari per Rosa di Bovalino.

0: Eccola qui, bellissima questa richiesta da parte di Rosa, che siamo riusciti a ripristinare la telefonata. Buongiorno Rosa.
1: Ciao, ciao.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, la canzone ce la siamo ascoltata, insomma, l'abbiamo ascoltata tutta. Grazie naturalmente per aver scelto questa bella canzone. Rosa, chi vuoi salutare?
1: A tutti voi, alla mia famiglia.
0: Ok, perfetto. Quindi tu sei... dove sei adesso? In paese?
1: Sì, sì.
0: Sei in paese, ok. Com'è il tempo lì in Calabria?
1: È una brutta giornata oggi.
0: Aiuto, brutta giornata, mamma mia.
1: Ciao.
0: Va bene, arriverà o non arriverà quest'estate, quest'estate? La primavera ormai no, ce la siamo mangiata. Va bene, dai, grazie comunque, buon weekend.
1: Ciao.
0: Un abbraccio.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie, grazie, grazie. Allora, vediamo un attimino, salutiamo anche Rosa e Bovalino, 351-340-9220. Grazie naturalmente a tutti voi. Mi sembra ci sia un'altra telefonata che andiamo subito a chiamare. Vediamo un attimino. Chiamiamo adesso al volo. Che ore sono? Siamo già alle 9:22. Se non sbaglio c'è un'altra telefonata.

0: Eccola qui, abbiamo trovato la telefonata e c'è per noi Antonio. Buongiorno Antonio.
1: Eccomi qua, buongiorno.
0: Buongiorno carissimo, buongiorno. E quindi oggi come si sveglia la costa dei Trabocchi, esattamente Ortona?
1: Fa caldo.
0: Eccolo lì. Caldo, finalmente arriva il caldo. Ieri guardavo due immagini che ha inviato Valentina dal Brennero e nevicava, cioè, tu pensa, veramente pazzesco. Ieri nevicava al Brennero e siamo
1: ieri un po' d'acqua è arrivata nel pomeriggio, un bel temporale, ma roba veloce.
0: Sì, ho capito, va bene.
1: E anche oggi sarà così nel pomeriggio.
0: Bene, allora senti un po', noi abbiamo una canzone di Arisa che si chiama Il tuo profumo, che è la richiesta di Simona, che adesso sentiamo anche il messaggio. Tanti auguri alla piccola dolcissima Francesca. Va bene, tu vuoi salutare qualcuno, Antonio?
1: Io uno saluto a tutti, felice di sentirvi.
0: Ok, bene.
1: E già penso a domani che non ci sei.
0: Domani, esatto. Domani c'è DJ Felix con DJ On Air 2026, fa anche lui le dediche, quindi dalle 8:30 alle 10. Va bene, grazie comunque, grazie Antonio, buona giornata.
1: Ciao, ciao, ciao, anche a voi tutti. Ciao.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie. Allora c'è un altro messaggio, sentiamo il messaggio.
2: Buongiorno Maurillo, un saluto a te, al boscaiolo e a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci. Volevo fare i complimenti ad Emma per la scelta dei grandi successi di Rino Gaetano e niente, saluto tutto il gruppo Telegram, tutto il gruppo TikTok e, come ho detto, Maria, Rita, Costanza, tutti, non escludo nessuno. E volevo richiedere la canzone di Arisa, Il tuo profumo. Un abbraccio a tutti, saluti e baci da Simona.

0: Arisa con il tuo profumo, grazie naturalmente ad Antonio dalla Costa dei Trabocchi e anche Simona di Anzio. Ciao, grazie, grazie, un abbraccio a tutti e due. Allora Giliola dice buongiorno a tutti da Gallipoli, Puglia, una splendida giornata a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci. Grazie, grazie Giliola, un abbraccio forte. Salutiamo allora gli amici di TikTok, Angelo, Mario, Giliola, Emanuela di Calzignano, Antonio e poi Rudina, Vanni. Salutiamo anche, vediamo, Raffaella, anche Raffaella, buongiorno, buongiorno anche a Raffaella. Allora, adesso attenzione, attenzione, perché adesso c'è una persona che ci deve dire una cosa. Sentiamo un po'.
1: Un carissimo saluto a tutti gli amici di Saluti e Baci. Sono in questo momento le 5 di mattina.
0: 5 del mattino, eh?
1: Consapevole di non poter essere in diretta con voi. Vi volevo augurare una buona giornata, sì, e dirvi che il video di Baciami, grazie alla cura di Maurillo, è ormai pubblico ed è di tutti, e cliccatelo e ascoltatelo il più possibile. Basta digitare Baciami Stefano Manenti su YouTube e vi apparirà. Abbiamo bisogno del vostro consenso, e parlo a nome mio e del mio coautore Amedeo Circoli e naturalmente anche di Maurillo che ha curato tutto il video. E niente, e godiamoci questa musica dance e questo arrivo dell'estate. Noi ci sentiremo domenica in diretta.
0: Grazie.
1: Un abbraccio e Baciami.
0: Grazie Stefano, grazie. Allora Stefano Manenti con Baciami, cercatela su YouTube, cercate il video così vedete il video e sentite la nuova canzone di Stefano Manenti con Baciami.

0: Eccoci, allora siamo in diretta ancora con saluti e baci, ancora mezz'oretta. Sì, mezz'oretta. Abbiamo un altro messaggio vocale dopo la canzone di Stefano Manenti, Baciami. Cercatela su YouTube, richiedetela qui alla radio. Ciao Caterina, buongiorno e buon venerdì a tutti dalla Sardegna. Ciao Caterina, buongiorno, buongiorno carissima. Allora, messaggio vocale, andiamo un po' a ascoltare il messaggio, vai, eccolo qui.
1: Buongiorno a tutti da Iole, carissimi amici ascoltatori, saluti e baci. Saluto Daniele, Antonello, Stefano e Giussi di Padova e tutti i carissimi amici ascoltatori. Quest'oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone di Edoardo Vianello, Guarda come dondolo, guarda come dondolo. Ok? Ciao, ciao da Iole e buona giornata.
0: Qui hanno fatto veramente un po' di confusione. Andiamo a sentire cosa ha detto. Eccolo qui, dai. Confusione totale, dai. Sentiamo, eh? E altra confusione! Dai, sentiamo sto messaggio, dai.
1: Ciao, ciao da Iole. E buona giornata a tutti.

0: salutiamo anche Rudina. Buongiorno Rudina, buongiorno, buongiorno Rudina. Buongiorno anche a Sebastiano di Montegrotto Terme. Abbiamo una telefonata. Signore e signori, c'è Rita. Buongiorno Rita. Proviamo a richiamare Rita. Pronto, buongiorno Rita. Rita, mi senti?
1: Sì.
0: Oh, aiuto. Bene, buongiorno Rita, buongiorno.
1: Aiuto, aiuto.
0: Aiuto, aiuto. Allora Rita, buongiorno.
1: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno. Ascolta un po'. Oggi che canzone ci regali?
1: Oggi facciamo una canzone di Sandro Giacobbe, Piccola mia piccola, e faccio tantissimi auguroni alla piccola Francesca. Buon compleanno Francesca, una canzone tutta per te. E voglio salutare sempre tutti da cima a fondo, senza dimenticare nessuno.
0: Ok.
1: E saluto poi il nostro conduttore Maurillo, Stefano Manenti, ma tutti.
0: Ok, perfetto. Grazie comunque Rita, grazie. Un abbraccio forte. No, non mi sente. Aiuto. Non mi sente! Stamattina cosa c'è, ragazzi? Cos'è che non funziona? Non funziona nulla! Aiuto, dai! Mettiamo Sandro Giacobbe, piccola mia piccola! Purtroppo non mi sente Rita! Non so perché, vabbè. Adesso vediamo di risolvere questo problema. Sandro Giacobbe, piccola mia piccola! Ciao Rita, grazie!

Si chiama Sandro Giacobbe con Piccola mia piccola, canzone scelta da parte di Rita, che saluta tutti, ma in particolar modo la piccola Francesca, con tanti tanti tanti auguri. Bene, benissimo, perfetto, grazie Rita, un abbraccio forte. Purtroppo non si sentiva, non so cosa c'è. Adesso vediamo se riescono un po' a risolvere questo problema del telefono stamattina. Abbiamo il telefono che non funziona. Qualcuno ha scritto, è una giornata uggiosa e quindi sarà l'acqua. È vero, tanta acqua, pioggia, pioggia. Allora, vediamo, c'è un messaggio. Buongiorno Maurillo, questa mattina regaliamo la canzone Oceania di Mario Castelnuovo. Salutiamo tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci. Complimenti a Emma per i grandi successi e tantissimi auguri alla piccola Francesca per il suo compleanno. Firmato Saluti e Baci da Gianni e Paola di Cartura. Ciao ragazzi, grazie. Bella questa canzone, stupenda. Wow!

Scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai. Trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho. Cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue.

0: Mario Castelnuovo con la canzone che abbiamo ascoltato, si chiama Oceania. Salutiamo e ringraziamo Gianni e Paola di Cartura, grazie. C'è un messaggio veloce, andiamo ad ascoltare, vai.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutte le radio, buongiorno TikTok, buongiorno da Enrica da San Daniele del Friuli. Nuvoloso oggi. E intanto, prima cosa, faccio tanti auguri alla piccola Francesca. Auguri tesoro, tanti tanti tanti tanti auguri, un bacione grande. E poi naturalmente saluto anche Costanza e famiglia. E niente, quest'oggi vi regalo una canzone di Sanremo 73, mi sembra. E spero che tu la trovi, Maurillo, non so.
0: Sì, sì.
1: Se no fai tu. E praticamente c'è una canzone che non so come abbia fatto ad arrivare a Sanremo, che si chiama Sulli Sulli Bane Bane e la canta Le Figlie del Vento.
0: Sì, l'ho trovata.
1: Sì, una canzone così da cantare in compagnia, ma non proprio, vabbè, non è un capolavoro. Però dai, una canzone
0: bella,
1: oggi
0: però,
1: è venerdì, naturalmente, per cui venerdì allegro si canta. E comunque si canta tutti i giorni con saluti e baci. Allora io saluto Emma Lorenzo, Giuseppe Beniamino da Bologna, la Azzurra di Bergamo, Stefano Manenti, Stefano di Padova, Franco e Maria da Sanicando, tutti sonicandresi, la mamma Nunzia e Antonietta di Rugo, poi tutti, naturalmente, Rita, Manuela di Garzignano, Maurillo e famiglia, tutti, senza dimenticare nessuno, un abbraccio forte e splendida giornata a tutti. A domenica, ciao.

0: Questa mattina ne stiamo combinando veramente di tutti i colori. C'è un messaggio, sentiamo, dai, sentiamo. Aspetta,
1: Ciao, Marino!
0: Salutiamo questo gruppo di ragazzi che hanno inciso questa cosa. Ciao Maurillo, saluti e baci. Grazie. Allora siamo adesso, mi sa che è l'ultima telefonata. Chiedo scusa a tutti gli altri che purtroppo non siamo riusciti né a chiamare né a mandare messaggi. Perdonatemi, ma purtroppo il tempo è questo, è un'ora e mezza. Io più di questo non posso fare. Allora c'è Azzurra, buongiorno.
2: Buongiorno, saluti e baci a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: Tu parlavi...
2: Un saluto caramente va a te, con un abbraccio anche a Stefano. È bella la canzone però,
0: Baciami di Stefano Manenti.
2: Sì.
0: Quindi
2: sì,
0: lei, hai visto il video?
2: No, non l'ho visto perché stavo ascoltando, perché stavo... Mi sono preso 10 minuti di pausa per chiamare.
0: Ok, quando puoi naturalmente accendi YouTube, cerca Stefano YouTube. Manenti con la canzone Baciami e così Baciami. Puoi vedere il video. Ok.
2: Va bene.
0: Ascolta, ne parlavamo proprio qualche minuto fa. Tu hai detto, ma che peccato che noi abbiamo solamente un'ora e mezza di tempo. Peccato sì, perché io devo salutare, vediamo... c'è Maria Grazia, poi Donatella, Mariella e poi chi c'è, vediamo, c'è anche Francesca di Ivrea e poi altre telefonate tipo Franco, Maria e poi gli amici
2: un bacio a tutti quanti quelli che non hanno potuto prendere la linea,
0: gli amici di Bologna,
2: perdonate, mi sono rubata la linea a qualcuno
0: E quindi mi ringrazio per voi naturalmente che avete chiamato e messaggiato, ma purtroppo il tempo è questo, quindi perdonatemi. Allora,
2: lo so Maurizio, era bello invece se continuava.
0: Lo so. Vediamo dai, vediamo se più avanti riusciamo a portare avanti almeno di mezz'oretta. Però insomma,
2: allora non per me, perché ci stanno le donne più granditelle che ascoltano questa frequenza. E sì. Si divertono, si cambiano i saluti, i baci.
0: Certo.
2: E questa è la cosa più bella.
0: Certo. Va bene, dai.
2: Allora, il brano che ti ho richiesto, Cercami di Renato Zero, me la autodedico, lo dedico a tutti quanti i radioascoltatori e radioascoltatrici. Un bacio grande, ma grande, con affetto ad Enrica.
0: Ok.
2: E a tutti quanti, Enrica, sì.
0: Sì,
2: così, sì.
0: Sì, Enrica del Friuli, sì.
2: Sì, del Friuli.
0: Ok, perfetto.
2: Un bacio grande, grazie per il pensiero e grazie per il saluto, ti voglio bene, anche se non ti conosco, speriamo che un giorno ci conosceremo.
0: Ok, grazie Azzurra, un abbraccione fortissimo allora.
2: Allora, questo brano lo dedico al mio ragazzo, e la mia mamma e mio papà Giorgio.
0: Va bene, e alla ragazza
2: un
0: si chiama...
2: Un bacio a tutti quanti voi.
0: E a Massimo, sì.
2: Ma certo, il mio ragazzo.
0: Certo.
2: Detto. Sì. Ma perché io gliela faccio sentire la registrazione quando poi io finisco, gliela mando.
0: Ah, ok. Ma basta che lui si scarichi l'app Radio RVD e
2: l'internet. Lo so, però gioia mia lavora.
0: Ah, ho capito. Va bene.
2: È perché si trova in battaglia.
0: Sì, va bene.
2: Ecco.
0: Va bene.
2: Ti voglio bene. Saluti e baci a tutti quanti, alla prossima, va bene?
0: Ciao Azzurra, grazie!
2: Ciao.

0: Allora, bellissimo questa di
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

E siamo arrivati al venerdì di questa settimana, nonché metà mese, ragazzi. Come sempre vola il tempo rapidissimo. Oggi venerdì 15 maggio, prepariamoci alle notizie della nostra rassegnazione quotidiana. Allora parto dicendo che insomma domani, che è sabato, ci sarà la finale dell'Eurovision Song Contest. E allora ricordiamo che l'Italia è già in finale in quanto parte dei Big Four, che di solito erano Big Five, che sono Francia, Germania, Regno Unito, Italia, e normalmente anche la Spagna fa parte di questo appunto gruppo di paesi che sono quelli che finanziano maggiormente la riuscita di questo evento. Ricordiamo però inoltre che quest'anno la Spagna non partecipa per una scelta politica, infatti i paesi possono essere liberi di schierarsi, di entrare in gara oppure no. Vedremo se Salda Vinci farà qualcosa di buono per il nostro paese oppure no. Insomma, tra l'altro lunedì chiaramente parleremo del vincitore dell'Eurovision, ricordando la regola che chi vince, quindi il paese rappresentato che va a vincere, poi si porta per l'anno successivo la gara canora, insomma, nel proprio appunto a casa sua. E quindi è bello vincere proprio perché te la riporti a casa, e quindi è tutto comunque indotto, introito per eventualmente l'anno successivo. Ma concentriamoci sulle notizie degne della nostra rassegnazione quotidiana, andando rapidi con notizie veramente incredibili. Una purtroppo in realtà è un po' triste, questa la voglio dire lo stesso, perché comunque, nonostante che di solito il venerdì sono leggera, ahimè, bisogna dirla, perché 5 italiani, ahimè, sono morti in una grotta durante un'escursione subacquea alle Maldive. È stata molto triste questa notizia, anche perché insomma è ovvio che il mare, come l'alpinismo, ha i suoi rischi. Purtroppo è brutto da dire. Io spero che comunque non abbiano sofferto troppo, perché deve essere terribile essere bloccati sotto il mare e non riuscire a risalire. Quindi un saluto e un cordoglio a tutte le famiglie che, ahimè, sono coinvolte in questa vicenda. Tra l'altro la capo dell'escursione, la addirittura

0: sono immersa insieme a sua figlia, quindi è morta lei ed è morta anche sua figlia che aveva solo 20 anni. Quindi questa notizia è un po' triste nell'inizio, lo so, ma adesso ci concentriamo sulle notizie, quelle un po', non vi dico simpatiche, ma folli come sempre. Allora cominciamo con una notizia, perché siamo a Paestum, cioè il Giro d'Italia che passa da Paestum a Napoli, e dei ragazzi di 19 anni che sono stati denunciati hanno tentato di far cadere i ciclisti. Ma raga, ma tutto a posto? Ma non rispettiamo neanche più lo sport? Io questa roba veramente, vi giuro, mi fa venire la crisi, perché se non siamo più in grado di capire che c'è della gente che in quel momento si sta facendo un mazzo incredibile, e che te piaccia o no lo sport, quelli stanno comunque correndo per vincere, per far vincere la loro squadra. Anche il ciclismo alla fine è uno sport di gruppo, di scuderia, di squadra. E io quando sento queste cose mi chiedo sempre, ma due sberle in faccia? No, perché dopo un po' non si può più dire niente, non si può più rimproverare nessuno, però come vedete il rispetto manca proprio dalla base. Ma andiamo su un'altra notizia completamente folle, cioè, spostiamoci a Bari, dove c'è stata una polemica per uno scontrino pubblicato sui social, dove in questa pizzeria, pensate, hanno aggiunto un euro in più per il basilico sulla pizza. Apro una parentesi, io quando me lo metto, quando mi mettono il basilico, vado fuori di testa. Non capisco il bisogno di mettere la fogliolina, tra l'altro non lo voglio. Se fosse successo a me, avrei fatto il manico mio. Quindi raga, ma poi un euro per una foglia di basilico? Ma no, cioè, ma veramente uno schiaffo alla miseria. Rimanendo in tema di ristorazione, andiamo invece a Montecatini, dove delle persone sono scappate dal ristorante senza pagare la cena, pensate, da 280 euro. Che anche lì, ragazzi, ma ormai siamo tutti rintracciabili. Quindi cosa è successo? Che ovviamente li hanno beccati, poi questi qua si sono scusati al telefono dicendo veniamo a salvare, e certo si erano mangiati 4 portate, antipasto, dolce, la bistecca, e niente, non hanno, cioè, ma che anche lì, ma perché? Partiamo dal concetto, non è necessario andare al ristorante, ma se ci vai devi pagare, di solito funziona così. Chiudo con una notizia veramente incredibile, perché questo personaggio ha mandato una foto di un funerale fatta con l'intelligenza artificiale per truffare la collega e pensate, farsi dare dei soldi, dicendo che sua figlia era morta dopo il parto, quindi ha cercato di creare empatia in questa collega, e questa qua gli mandava dei soldi, questa qua gli ha dato 1.500 euro, e lui la scusa che aveva era che la figlia era ricoverata in una clinica super costosa. Che dire, ragazzi, meno male che è venerdì, chiudiamo questa settimana, concentriamoci dai su una roba un po' leggera, che l'Eurovision Song Contest, nonostante la follia politica che c'è dietro questo happening mondano, ci risentiamo lunedì per scoprire insieme chi ha vinto questa edizione.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui, e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie, scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce

Tragedia alle Maldive, 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Era stata diramata un'allerta meteo, recuperato un solo corpo. Ultimo giorno di colloqui tra Trump e Xi, la Cina chiede la riapertura di Hormuz, il dialogo con l'Iran, conclusi accordi commerciali fantastici, annuncia il presidente USA. Raid sull'Ucraina sale a 24, il bilancio delle vittime a Kiev, la Russia denuncia attacchi a sud-est di Mosca, ordine d'arresto per l'ex braccio destro di Zelensky, Yermak, accusato di corruzione. Dalla CDM via libera alla proroga delle missioni militari, tensione sui fondi tra Crosetto e Giorgetti, Draghi all'Europa, ora dobbiamo difenderci da soli. Governo inglese in bilico, sfida alla leadership di Starmer, all'interno del partito laburista si dimette il ministro della salute Streeting, ma il primo ministro prova a resistere. Il bracciante ucciso a Taranto, fermato il sesto componente del branco, oggi interrogatorio dei quattro minori coinvolti nell'omicidio, in centinaia in piazza per il sit-in contro il razzismo. Tennis oggi Sinner Medvedev e Darderi Rud per un posto in finale agli internazionali di Roma. Serie A, il derby della capitale, si giocherà domenica alle 12. È finito il viaggio di Pechino Express 2026, vincono i raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino, seconde le DJ Jo Squillo e Michelle Masullo.

0: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi venerdì 15 maggio 2026. Ariete, anche la giornata odierna sarà ricca di movimento, grazie a Marte nel segno, ma sarebbe saggio utilizzare le vostre migliori energie non prima di aver riflettuto sulle conseguenze, onde evitare decisioni improvvide. Voto 8-. Toro, la presenza della Luna nel segno vicino a Sole e Mercurio saprà incoraggiarvi ad essere lucidi sia nella gestione del lavoro sia in quella domestica, e quindi il voto è 8. Gemelli, approfittate dello sguardo benevolo di alcune stelle per consolidare con entusiasmo e costanza le vostre posizioni. Bene il lavoro o lo studio, appaganti i sentimenti, e voto 8. Cancro, supportati da Mercurio e oggi anche dalla Luna, vi sentirete un po' più dinamici e avrete voglia di dimostrare il vostro valore, in particolare nell'ambiente lavorativo. Serata per rilassarvi in buona compagnia con il voto 7+. Leone, la forza ispirata da un ottimo Marte, non sempre vede la vostra volontà prevalere, soprattutto nell'ambiente lavorativo, visto che difettate di lucidità e di strategia. Oggi anche la vita affettiva potrebbe non essere del tutto serena, poiché la Luna sarà in posizione disarmonica. Voto 7-. Vergine, Mercurio e Luna saranno oggi le stelle nelle quali confidare per avere successo negli affari e, se saprete essere meno esigenti, anche in amore avrete qualche chance in più. Quindi voto 8. Bilancia, il vostro sarà un buon giorno, ma solo se saprete prendervi delle pause necessarie per assorbire lo stress causato dalla dissonanza di Marte. Bene l'amore, ma più romantico che passionale, e voto 7. Scorpione, le difficoltà che anche in questo venerdì potreste incontrare in ambito lavorativo saranno in parte amplificate dalla Luna in opposizione. Siate concentrati e voto 7. Sagittario, la sfera sentimentale è sempre sottoposta ai capricci di uno stile Venere, mentre non dovreste avere problemi nell'affrontare la giornata lavorativa, quindi il voto è 8-. Capricorno, la complicità di Mercurio, Sole e Luna renderà proficui i vostri affari e più serena la vita familiare, quindi il voto è 7+. Acquario, non siate intraprendenti ma riflessivi ed attendete tempi migliori se non volete dover in futuro rifare tutto da capo, specie in ambito professionale, e voto 7. Pesci, utilizzate tutta l'energia che vi donano alcune stelle amiche senza attendere oltre per imporvi nell'ambiente lavorativo. Amore un po' incostante, quindi il voto è 8.

0: Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. La puntata di oggi è la dittatura del pannolino. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Supereroi.
1: Ascolto Spotify.
0: Sono le 9 di mattina, il mondo là fuori si sveglia, accende i computer, parla di fatturato, di borsa, di strategie, di marketing. Mentre voi avete appena negoziato per 15 minuti con un terrorista di 80 centimetri che pretendeva di fare colazione mangiando solo il cioccolato all'interno dei cereali, scartando il resto come se fosse scoria radioattiva. Benvenuti alla dittatura del pannolino, io sono il vostro host e trasmetto da un bunker protetto da cancelletti di sicurezza e tappeti gommosi.

Siamo i casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo, quelli che vivono in un fuso orario parallelo che va dalle 9 alle 19, dove il tempo non si misura in ore, ma in cicli di lavatrice. Dove il silenzio non è pace, ma un segnale d'allarme. Se c'è silenzio, qualcuno sta dipingendo il divano con il correttore. O sta cercando di dare da mangiare i croccantini del cane al gatto o a se stesso.

Oggi esploriamo questo regime totalitario fatto di ninna nanne ipnotiche e ricatti morali. Perché un neonato non è un ospite, è un amministratore delegato che non ha mai letto il codice etico della sua azienda.

Avete presente il film 300? Quando Leonida urla "Questa è Sparta" e butta giù nel pozzo il messaggero di Alessandro Magno. Ecco, voi provate a farlo mentre stringete un mocio in mano e un termometro dall'altra parte, cercando di capire se 37,2 è febbre o l'inizio della fine. Alzate il volume se i piccoli non stanno dormendo, altrimenti mettete le cuffie e piangete in silenzio. Questo è il pezzo che indica la nostra resistenza. L'inno alla resistenza.

E tutti quei perché, perché, perché, 47 volte di fila, perché? Come in Arancia Meccanica siamo costretti a guardare Peppa Pig con le palpebre tenute aperte da mollette del bucato. Mi è capitato a tutti. Mentre urla, lo voglio nella tazza blu. E ce l'ha già in mano. Remix.

pulcino. Il pulcino Pio. Avete qualche neopapà in giro? Regalategli un kit di sopravvivenza, soprattutto un body per il pupo. Con le frecce, testa qui, braccia qui. E attenzione, giù, zona altamente esplosiva. Ovviamente il kit mascherina, guanti in lattice e occhiali protettivi, perché il lancio è improvviso.

0: Mi suggeriscono anche i tappi per le orecchie professionali. La notte, con su scritto in caso di emergenza perché, oppure pianto superiore ai 100 decibel. L'estate, la
1: notte, la festa. State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Il vostro speaker itinerante. Oggi vi porto una corsa tra pannolini, pappe, biberon. La disperazione assoluta dei casalinghi disperati.

0: Ti ricordi quando andavi a ballare? Andavi a ballare per cuccare. La più bella della pista. E adesso sei lì a cambiare pannolini. Perché ti sei sposato, la più bella della pista. Fatevi regalare la t-shirt Riposo del Guerriere, una maglietta stampata con una strada e dei binari sopra. Sulla schiena, voi riposate e il pupo gioca con le macchinine. Ovviamente c'è anche il primo ballo di gruppo per bambini. Dove quelle fanatiche delle madri insegnano i primi passi.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Tanto noi andiamo a lavorare, lasciamo al papà il pupo. Casalinghi disperati, ripetete tutte le posizioni. Questa funziona sempre. Gioca giù, Claudio Cecchetto.
1: Dormire.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione.

0: Vi siete mai chiesti perché il gatto ha paura di un bambino di 2 anni? Il gatto è il predatore alfa del salotto, è terrorizzato da un cucciolo umano?
1: Giocare anche solo con la musica.
0: I gatti amano avere tutto sotto controllo, ma un bambino di 2 anni è l'opposto del controllo, è un'entità che si muove in modo brusco, emette suoni ad alta frequenza e non rispetta le gerarchie.
1: Starnuto! Camminare!
0: Il bambino ha un'energia caotica e invadente. È per un animale che vive di silenzi e di agguati felpati, un esserino che gli urla miau a 3 centimetri dal muso. È una minaccia alla sua sicurezza.
1: Saluti! Superman! Ciao!
0: Vi consiglio un cane. Si fanno fare tutto i cani.

0: Questa è una canzone per far stancare i bambini. Ogni volta che DJ Francesco dice saluta il tuo capitano, il bambino corre a dare il 5 a papà. Dopo 3 balli il bimbo crolla. E finalmente potete appoggiare la testa su quel cuscino dove c'è scritto caricamento in corso.
1: Gino, sono il capitano Gino.
0: Tra poco parliamo della pennichella delle 14:15, quando il dittatore, il piccolo dittatore, ha finalmente ceduto. Ma gli occhi saranno veramente chiusi. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

c'è il messaggio da mandare ai nonni. Emergenza, il piccolo sta demolendo casa e io sto crollando. Molla quello spritz e salvami. La risposta della nonna è: ormai ho l'olivo in bocca, non posso più guidare. Resisti, sei giovane. La nonna non c'era, magari il nonno sì. Mi piacerebbe venire, ma sono rimasto bloccato con la schiena mentre zappavo l'orto. Noi ti portiamo il ghiaccio, nonno, vieni a casa. We like to party, party. We like to party, party. We like to party, party. We like to party. I like to move it, dalla colonna sonora di Madagascar 2. They like to move it, move. Quando scappano dall'Africa. Move it, move it. E voi non scappate perché siete su un programma veramente...

Pennichella o evasione da Alcatraz? Quel preciso momento, le 14:15, il pupo sta dormendo. Gli occhi sono chiusi, tu sei lì al centro della cameretta, immobile come una statua greca, il respiro è sospeso. Inizia la fase di esfiltrazione tattica. Sei Tom Cruise in Mission Impossible.

Il pupo è nella culla. Tu hai provato la tecnica del peso morto, cioè hai sollevato il braccino, se vedi che cade così vuol dire che il pupo sta dormendo e lo metti giù, è il momento di agire. Come in Mission Impossible ti vedi come Tom Cruise appeso ai cavi, ma la realtà è che sei un uomo in calzini bucati che cerca di sfidare le leggi della fisica. Sì, perché per uscire da quella stanza c'è la sfida del parquet. Quel maledetto legno che per tutto il giorno è muto, ma alle 2 di pomeriggio diventa una distesa di mine antiuomo. Ogni listello ha una sua personalità, c'è quello che scricchiola come un tuono, quello che fa clac, quello che sembra urlare «Ehi, papà sta uscendo!». Qui ci vuole un'uscita da ninja, imparando i listelli che non fanno rumore. Secondo step, la maniglia. La abbassi con lentezza, quella lentezza da artificiere che taglia il filo rosso. Se scatta è finita, se ce la fai sei fuori. Sei finalmente nel corridoio, libero, sei un eroe. Con la stessa cautela vai in cucina a prenderti una birra. Ma ricorda il frigorifero emette un segnale acustico se resta aperto per più di 10 secondi. È una guerra che non finisce mai. Ma poi se ti serve qualcosa, c'è il messaggio più bugiardo della storia, cari uomini. Quando vostra moglie vi dice: amore, ma è tutto nel primo cassetto. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Bob Sinclair. Sempre quella discoteca fumosa dove andavate a cuccare la donna più bella della pista, quella che vi manda il messaggio più bugiardo dell'umanità: amore, trovi tutto nel primo cassetto. E tu ci vai in quel primo cassetto, lo apri e cosa trovi? Una giungla di cavi Nokia del 2004. Pile sti

Per le donne il primo cassetto non significa il primo in alto. È un test psicologico, non è un'indicazione stradale. Le donne hanno un visore termico integrato, loro vedono il ciuccio dietro le bollette. E i maschi hanno la cecità da scaffale. Se l'oggetto non è illuminato da un faro alogeno o non emette un segnale, non lo trovano. Però c'è una possibilità, un salto quantico. Esiste la possibilità che nel momento in cui tua moglie esce e chiude la porta di casa, il contenuto dei cassetti si rimescoli. Ma arriveranno prima o poi quelle 19. Quando quella ragazza che cuccavi sulla pista torna a casa. Bonnie M, Daddy Cool.

0: Ma dove finiscono i ciucci? Di solito tra lo schienale o il divano, la seduta per terra, sotto la culla dove il braccio umano non arriva, sotto le coperte. Oppure l'avete portato in frigorifero mentre prendevate lo yogurt. Vi resta sempre la nonna che sta facendo lo spritz. La nonna ha sempre un ciuccio di scorta nella borsa. Ma siccome sta bevendo, non verrà mai a portarvelo. Vi conviene portare il pupo al bar.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi

Benson Boone. Need these beautiful things that I've got. Mancano finalmente 2 minuti alle famose 19. Torna la mamma. Si sente il rumore dell'auto in garage. È il momento di lanciare i giocattoli nella cesta, darsi una sciacquata alla faccia, fingere che sia andato tutto alla perfezione. Perché lei entrerà e dirà: allora com'è andata? Ma cosa avete fatto tutto il tempo? Intanto avrà notato il ciuccio disperso, la macchia di sugo sulla maglietta. È un certo disordine. Voi sorridete. Tutto sotto controllo, cara, è stato un gioco da ragazzi. E mentre lei finge di non accorgersi di nulla, i maschietti assumono quell'espressione angelica da padre dell'anno. Cosa avete fatto? Abbiamo fatto attività fisica, 40 minuti di salti sul divano. Abbiamo fatto pubbliche relazioni, messaggi ai nonni su WhatsApp. Siamo stati molto vicini a una vera connessione emotiva. Traduzione: mi è stata addosso tutto il tempo, anche quando andavo in bagno. E la macchia di sugo sul soffitto? Beh, dopo 6 mesi potrebbe essere un'installazione di arte contemporanea. E il calzino nel tostapane? Forse è meglio preparare uno spritz per la propria signora. L'alcol abbassa le tensioni.

per sentirsi meno soli. Piazza Bologna, Fiat 131, campionando Antonello Venditti, notte prima degli esami. E un'ora di viaggiando è andata, cari papà sopravvissuti. Abbiamo smascherato i nonni spritz dipendenti. Abbiamo sfidato la fisica cercando i ciucci invisibili fino al rientro della mamma. Mamma che si eleverà a giudice supremo contando i danni in salotto. Mettetevi in modalità risparmio, così vi rilassate per la prossima sfida. Vi ricordo che nessun genitore è stato fisicamente maltrattato durante questa trasmissione, ma la sanità mentale non è garantita. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, vi ricordo di scaricare l'app, seguire la nostra pagina Instagram e Facebook e scrivere su WhatsApp soprattutto al vostro speaker itinerante. E se avete finito la benzina, cercatevi su Mixcloud, c'è la trasmissione da riascoltare. Il viaggio continua, non scappate.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi, l'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono,

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di...

tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica Top 20. Le 20 canzoni più cliccate e scaricate sul web. Conducono Max Fuochi e Silvia Dini. Music Direction.

E siamo arrivati al venerdì di questa settimana, nonché metà mese, ragazzi. Come sempre vola il tempo rapidissimo. Oggi venerdì 15 maggio, prepariamoci alle notizie della nostra rassegnazione quotidiana. Allora parto dicendo che insomma domani, che è sabato, ci sarà la finale dell'Eurovision Song Contest. E allora ricordiamo che l'Italia è già in finale in quanto parte dei Big Four, che di solito erano Big Five, che sono Francia, Germania, Regno Unito, Italia, e normalmente anche la Spagna fa parte di questo appunto gruppo di paesi che sono quelli che finanziano maggiormente la riuscita di questo evento. Ricordiamo però inoltre che quest'anno la Spagna non partecipa per una scelta politica, infatti i paesi possono essere liberi di schierarsi, di entrare in gara oppure no. Vedremo se Salda Vinci farà qualcosa di buono per il nostro paese oppure no. Sono, tra l'altro, lunedì chiaramente parleremo del vincitore dell'Eurovision, ricordando la regola che chi vince, quindi il paese rappresentato che va a vincere, poi si porta per l'anno successivo la gara canora, insomma, nel proprio appunto a casa sua. E quindi è bello vincere proprio perché te la riporti a casa, e quindi è tutto comunque indotto, introito per eventualmente l'anno successivo. Ma concentriamoci sulle notizie degne della nostra rassegnazione quotidiana, andando rapidi con notizie veramente incredibili. Una purtroppo in realtà è un po' triste, questa la voglio dire lo stesso, perché comunque, nonostante che di solito il venerdì sono leggera, ahimè, bisogna dirla, perché 5 italiani, ahimè, sono morti in una grotta durante un'escursione subacquea alle Maldive. È stata molto triste questa notizia, anche perché insomma è ovvio che il mare, come l'alpinismo, ha i suoi rischi. Purtroppo è brutto da dire. Io spero che comunque non abbiano sofferto troppo, perché deve essere terribile essere bloccati sotto il mare e non riuscire a risalire. Quindi un saluto e un cordoglio a tutte le famiglie che, ahimè, sono coinvolte in questa vicenda. Tra l'altro la capo dell'escursione era addirittura immersa insieme a sua figlia, quindi è morta lei ed è morta anche sua figlia, che aveva solo 20 anni. Quindi questa notizia è un po' triste nell'inizio, lo so, ma adesso ci concentriamo sulle notizie, quelle un po', non vi dico simpatiche, ma folli come sempre. Allora cominciamo con una notizia, perché siamo a Paestum, cioè il Giro d'Italia che passa da Paestum a Napoli, e dei ragazzi di 19 anni che sono stati denunciati hanno tentato di far cadere i ciclisti. Ma raga, ma tutto a posto? Ma non rispettiamo neanche più lo sport? Io questa roba, veramente, vi giuro, mi fa venire la crisi, perché se non siamo più in grado di capire che c'è della gente che in quel momento si sta facendo un mazzo incredibile, e che te piaccia o no lo sport, quelli stanno comunque correndo per vincere, per far vincere la loro squadra. Anche il ciclismo alla fine è uno sport di gruppo, di scuderia, di squadra. E io quando sento queste cose mi chiedo sempre: ma due sberle in faccia? No, perché dopo un po' non si può più dire niente, non si può più rimproverare nessuno. Però, come vedete, il rispetto manca proprio dalla base. Ma andiamo su un'altra notizia completamente folle. Ci spostiamoci a Bari, dove c'è stata una polemica per uno scontrino pubblicato sui social, dove in questa pizzeria, pensate, hanno aggiunto un euro in più per il basilico sulla pizza. Apro una parentesi: io quando mi mettono il basilico vado fuori di testa. Non capisco il bisogno di mettere la fogliolina, tra l'altro non lo voglio. Se fosse successo a me avrei fatto il manico mio. Quindi raga, ma poi un euro per una foglia di basilico? Ma no, cioè, ma veramente uno schiaffo alla miseria. Rimanendo in tema di ristorazione, andiamo invece a Montecatini, dove delle persone sono scappate dal ristorante senza pagare la cena, pensate, da 280 euro. Che anche lì, ragazzi, ma ormai siamo tutti rintracciabili. Quindi cosa è successo? Che ovviamente li hanno beccati, poi questi qua si sono scusati al telefono dicendo: veniamo a saldare. E certo, si erano mangiati 4 portate, antipasto, dolce, la bistecca, e niente, non hanno, cioè, ma anche lì, ma perché? Partiamo dal

0: Certo, non è necessario andare al ristorante, ma se ci vai devi pagare. Di solito funziona così. Chiudo con una notizia veramente incredibile, perché questo personaggio ha mandato una foto di un funerale fatta con l'intelligenza artificiale per truffare la collega e pensate, farsi dare dei soldi, dicendo che sua figlia era morta dopo il parto. Quindi ha cercato di creare empatia in questa collega e questa qua gli mandava dei soldi. Questa qua gli ha dato 1.500 euro e lui la scusa che aveva era che la figlia era ricoverata in una clinica super costosa. Che dire, ragazzi, meno male che è venerdì. Chiudiamo questa settimana, concentriamoci dai su una roba un po' leggera, che è l'Eurovision Song Contest. Nonostante la follia politica che c'è dietro questo happening mondano, ci risentiamo lunedì per scoprire insieme chi ha vinto questa edizione.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie, scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

Benvenuti a tutti, io sono Carla, pronta al nastro di partenza per la mia 200ª puntata all'insegna della musica italiana. Oggi voglio iniziare con un famosissimo brano di Tony Esposito, ma con sorpresa, perché a presentarlo ci sono niente po' di meno che i Boney M.

La grande Raffaella Carrà e il suo amore tormentato per Pedro. La canzone le è stata ispirata da un viaggio che fece in America Latina alla fine degli anni 60, dove rimase affascinata dalla cultura e dal calore umano delle persone. La protagonista della prima novità di oggi è La Lancia, che è stata scritturata per il video musicale di Summer Funk, che accompagna il nuovo singolo di Francesco Gabbani, con cui inaugura ufficialmente la sua estate musicale 2026.

sarà sicuramente uno dei tormentoni estivi. L'autore del brano in arrivo è Giuliano Sangiorgi, che ha scritto questa canzone registrandola in studio con la band, dove Celentano poi ha inciso la parte vocale. La traccia è fortemente caratterizzata dallo stile di Negramaro, fatta di rock e momenti elettronici, con l'aggiunta degli archi che assecondano la voce di Adriano. Si chiama Non ti accorgevi di me. No!

0: Spostiamo il baricentro ora alla fisicità rock con la voce ruvida di Gianna Nannini, che arrivava da un percorso segnato da sperimentazioni con contaminazioni nord-europee, e questo bagaglio tecnico le ha permesso di trattare un brano storico che risale agli anni 60 come materiale vivo e non come una reliquia.
1: No, questa è una canzone che io Don Bacchio l'ho conosciuta da piccolina, quando sono andata a Livorno al suo concerto.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto, ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: troppo bello.
1: Le ha davvero contate una ad una le cose in comune che ha con la protagonista. Questo è uno dei più brillanti brani degli anni 90, uno dei più originali della canzone d'autore italiana. Ma dietro questa ironia aritmetica di Daniele Silvestri si cela una riflessione più complessa, l'illusione che basti condividere gusti, abitudini, preferenze per essere fatti davvero l'uno per l'altro. Negli anni 90 ancora appare sulla scena italiana il gruppo funk di maggior successo del nostro paese, i Di Rotta su Cuba, con la voce di Simona Bencini. Sono nati nel 1989 e hanno esordito discograficamente nel 1994 con la travolgente Gelosia, che anticipò l'album omonimo, vincendoci un disco di platino. Sono passati oltre 30 anni da allora e il gruppo, nonostante i cambi di formazione, sono ancora in ottima forma e in piena attività.

I Bundabash non si sono mai fermati, anche se un po' che non pubblicano. Forse stanno vivendo una fase di bassa esposizione mediatica molto tipica dei gruppi che hanno macinato hit estive per 10 anni di fila. Nel frattempo li abbiamo riascoltati con una bomba sganciata nel 2022 grazie anche al campionamento degli FL 65. C'è anche Dolce Nera tra i protagonisti del concertone del 1° maggio a Roma, dove ha presentato l'esplosivo My Love dalle forti tinte punk rock e che anticipa il suo 12° album in uscita il prossimo autunno.

È tornato anche Clementino con una collaborazione con il musicista e percussionista Laye Ba, già noto come ponte culturale tra il Senegal e Napoli. Il brano si chiama Children. Children, si tu me stai capendo sienta guaio, c'è un netto con Gary a look, one love, perché non c'è

Rimaniamo con i suoni ed i colori dei tropici con Mario Venuti, che nel 2021 si è divertito con un album intero registrato tra New York e Rio de Janeiro ad interpretare 11 brani che dagli anni 30 e 2000 hanno segnato la musica italiana, trasformando e misurandosi anche con Ma che freddo fa di Nada in versione samba. Whoa, whoa.

Siamo arrivati al momento dell'ultima canzone di oggi, l'ultima traccia che chiude molto bene il nostro percorso musicale insieme. Lo faccio raccontando quel che si dice intorno a questo brano, perché sembra narri una storia vera che un noto personaggio della TV raccontò a Lucio Battisti. La persona in questione all'epoca era fidanzato con una presentatrice televisiva, ma che allo stesso tempo aveva un'amante rimasta sconosciuta e che, come dice il brano, quell'incontro venne mandato all'aria per l'arrivo improvviso della ragazza, che insospettita da quello che vide nell'appartamento venne ammansita con dolci parole. Sarà fantasia o realtà? Non lo sapremo mai. Di sicuro la canzone è stata subito un successo e poi una delle più amate del grande cantautore. Quindi godiamoci insieme Innocenti Evasioni, con cui vi mando un abbraccio. Ciao a tutti da Carla e grazie per l'ascolto.

5 sub italiani morti alle Maldive in una grotta a 60 metri di profondità. Cause ancora non chiare. Le operazioni di recupero rese difficili dal maltempo indaga la Procura di Roma. Le vittime erano tutti subesperti, tra loro la professoressa Montefalcone, la figlia, l'ambasciatore italiano, finora recuperato un solo corpo, a bordo c'erano altri 20 italiani, stanno tutti bene. Trump annuncia d'accordo se l'Iran sospende il programma nucleare per 20 anni, purché sia un impegno vero, conclusa la visita in Cina, chiusi accordi commerciali fantastici. Si aggrava il bilancio del massiccio bombardamento russo su Kiev, almeno 24 morti e 50 feriti, scambio di 205 prigionieri da parte tra Russia e Ucraina. Risorse da destinare alle spese per la difesa e caro energia sono i temi che dividono la maggioranza, resta aperto ancora il dossier nomine. Il bracciante ucciso a Taranto, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, i 4 minori fermati per tutti le accuse di omicidio volontario. Tennis al Foro Italico, il giorno delle semifinali nel pomeriggio d'Arderi contro Rude, alle 19 tocca a Sinner, un'altra sfida a Medvedev, tutto live su Sky. Rosa Elettrica in fuga con il nemico, torna stasera su Sky in onda il terzo e quarto episodio del film targato Sky Original con Maria Chiara.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: La mia questione, il rapper, quindi benissimo, bravo, dai.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

0: come personal trainer. Le risposte degli esperti sui temi del fitness, della salute, alimentazione, bellezza, della longevità e su ogni aspetto del tuo stare bene. Ciao, io sono Monica e oggi iniziamo un nuovo viaggio dedicato al benessere che parte proprio dal nostro sorriso. Insieme a Curasept, che ci accompagnerà per 12 appuntamenti esclusivi, scopriremo come l'igiene orale non sia solo un'abitudine, ma parte integrante di uno stile di vita sano e consapevole, perché il vero benessere parte anche dalla bocca. Nella puntata precedente abbiamo parlato di erosione dentale con la dottoressa Leila Bicher e anche oggi continueremo ad approfondire questo argomento e inoltre vi proporremo un quiz per capire se i vostri denti e il vostro sorriso sono a rischio. Nella puntata di oggi parleremo di sbiancamento dentale con la dottoressa Leila Bicher.
1: C'è una cosa che cambia immediatamente la percezione che gli altri hanno di te: il tuo sorriso. Quando i denti sono più bianchi, sorridi di più e quando sorridi di più ti senti anche più sicuro. Spesso si investe nello sbiancamento dentale, ma la vera domanda è: come mantenere i risultati nel tempo? In farmacia vedo spesso questo errore dopo lo sbiancamento. Le persone investono per avere denti più bianchi, ma poi non fanno nulla per mantenere il risultato. E nel frattempo continuano con caffè, vino rosso, tè, che pian piano spengono la luminosità dei denti. La cosa fondamentale per un bianco duraturo è la routine quotidiana, ridurre il consumo di sostanze pigmentanti e utilizzare prodotti di mantenimento. A questo proposito, la linea Curasept Whitening è stata sviluppata proprio per mantenere nel tempo i risultati ottenuti con lo sbiancamento professionale, ma anche per chi vuole semplicemente preservare il bianco naturale dei denti. Il peroxidone contenuto nel dentifricio è un complesso chimico in grado di rilasciare ossigeno, agendo sulle discromie causate dalle sostanze pigmentanti, proteggendo lo smalto anche grazie alla formulazione caratterizzata da bassa abrasività. La stessa attività è svolta dal perossido di carbamide contenuto nel colluttorio, che lavora delicatamente e in sinergia col dentifricio sulle discromie dei denti. Tradotto in pratica, se hai fatto lo sbiancamento, questa routine ti aiuta a conservarlo più a lungo. Se invece non l'hai fatto, ti aiuta comunque a mantenere il bianco naturale dei denti giorno dopo giorno. E fidati, un sorriso luminoso cambia davvero il modo in cui ci sentiamo quando parliamo con gli altri. Dimmi la verità nei commenti. Sei team caffè ogni giorno o sorriso splendente a tutti i costi? O ancora, sei team vorrei denti più bianchi ma non so dove iniziare? Parliamone nei commenti.
0: Avete ascoltato Salute in 2 minuti in collaborazione con Curasept, l'alleato ideale per la tua routine di salute orale. Ci risentiamo alla prossima puntata per continuare a costruire insieme il tuo sorriso naturale.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Iniziare la puntata di Black Coffee con un brano di Barry White è sempre cosa buona e giusta. 1973, secondo album della carriera per l'artista. Nel 1997 Lisa Stansfield realizza una cover dove addirittura vinse anche un Grammy per la miglior registrazione remixata. Never Never Gonna Give You Up era il brano che dà inizio a una nuova puntata di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Allora è tutto pronto per un nuovo appuntamento con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va sempre a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. E dopo il rassicurante inizio con Barry White andiamo con The Miracles con Love Machine.

Dopo il ritiro di Smokey Robinson nel 1972, i Miracles si misero alla ricerca di un nuovo cantante. Dopo varie audizioni scelsero Bill Griffin da Baltimore. Il primo grande successo arrivò nel 1974 con Do It's Baby. L'anno dopo, anche grazie al ruggito iniziale, arrivò un altro successo, Love Machine, riuscendo a dare una risposta agli scettici che pensavano che non ce l'avrebbero fatta senza Smokey Robinson. Adesso arriva Lionel Richie.

Still in Love, da non confondere con Still. Qui si parla di una continuità di un rapporto. Still invece riflette malinconicamente sulla fine di un matrimonio che si trasforma in amicizia. Era Lionel Richie. Due leggende hanno collaborato al prossimo brano, una ballata del 1978 per l'album di Quincy Jones, Sound and Stuff Like That. Luther Vandross era ancora un cantante di sessione, molto richiesto prima che la sua carriera solista esplodesse, e la cantante preferita di Quincy, Patty Austin, che troveremo in tante altre sue produzioni. Ascoltiamo I Am Gonna Miss You in the Morning.

0: ci siete? L'ipnotico Summer Madness della Kool & The Gang chiude la prima parte.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco. Le novità della settimana.

Ops, l'ultimo singolo di Momo Boyd, pubblicato qualche giorno fa come parte del suo nuovo album di debutto che si chiama Miss Michigan in collaborazione con la sua band Infinity Song. Adesso un brano che segna una nuova fase nella crescita musicale di Austin Rogers, si chiama The Beginning.

Era la nuova di Austin Rogers. Nel giorno del suo compleanno è uscito il nuovo album di Kehlani, che è il nuovo che avanza nell'R&B, dove all'interno c'è anche un duetto con Usher, che sta preparando un tour insieme a Chris Brown. Questa è Shoulder Never.

È una sensazione old school appena si ascolta la nuova di Julian Joan, musicista londinese, un maestro del soul moderno, con la voce di Robbie Loeb. Ascoltiamo Take My Love.

Il prossimo brano è una rivisitazione in chiave moderna e dance di un classico del 1974 del gruppo delle La Belle. Ascoltiamo Dennis Collins con What Can I Do For You?

0: In sequenza abbiamo ascoltato Momo Boy, The Infinity Song con Ops, Austin Rogers con The Beginning, il nuovo di Kehlani insieme a Usher, Shoulder Never, Julian Joan con Take My Love e Dennis Collins con What Can I Do For You. Erano le 5 novità di oggi.
1: Black Coffee. Black Coffee.
2: Black Coffee. Can you feel it?
3: 1981.

Avete visto il film su Michael Jackson? Io sì, lo consiglio. Can You Feel It? Un altro capolavoro per i fratelli Jackson. Bellissimo anche il video. Nel 2001 è stato votato come uno dei 100 migliori video di tutti i tempi per celebrare il 20° anniversario di MTV. Brano che è stato campionato nel 1988 da Temperer con la voce di Maya per Feel It. Il prossimo brano si pensa che sia stato dedicato alla moglie del bassista dei Radio, Jerry Knight, causa un tradimento, scritta nel 1977 da Ray Parker Jr. per l'album d'esordio del gruppo. Questa è Jack and Jill.

The OJ's con Backstabbers, che fu il primo grande successo del gruppo con l'etichetta Philadelphia International Record di Gammon Huff. Il 15 di giugno a Milano, al Parco della Musica, precisamente a Segrate, ci saranno le TLC 1994, scritta e prodotta da Babyface. Questa è Red Light.

TLC, altro gruppo femminile. Facciamo un salto indietro nel 1966 con Les Supremes e la voce di Diana Ross. Ascoltiamo You Can't Hurry Love.

You Can Harry Love del Supremes, ripresa nel 1982 con un buon successo anche da Phil Collins. Alcuni esperti la considerano la prima canzone disco a raggiungere i primi posti nelle classifiche importanti. 1974, chiudiamo con Hughes Corporation con Rock the Boat.

Rock the Boat del Youth Corporation chiudono la puntata di oggi di Black Coffee. Come sempre è stato un viaggio tra il presente e il passato della musica soul, funk ed R&B, anche un po' di disco. Un grazie ai nostri ascoltatori, un ringraziamento sempre per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono...

I 5 sub italiani morti alle Maldive in una grotta a 60 metri di profondità. Cause ancora non chiare, le operazioni di recupero rese difficili dal maltempo, indaga la Procura di Roma. Le vittime erano tutti sub esperti, tra loro la professoressa Montefalcone e la figlia. Recuperato il corpo di Benedetti, a bordo c'erano altri 20 italiani, stanno tutti bene. Trump annuncia d'accordo se l'Iran sospende il programma nucleare per 20 anni, perché sia un impegno vero. Conclusa la visita in Cina, chiusi accordi commerciali fantastici. Si aggrava il bilancio del massiccio bombardamento russo su Kiev, almeno 24 morti e 50 feriti, scambio di 205 prigionieri per parte tra Russia e Ucraina. Risorse da destinare alle spese per la difesa e caro energia sono i temi che dividono la maggioranza. Resta aperto ancora il dossier nomine Consob e antitrust. Il bracciante ucciso a Taranto, il 15enne accusato dell'omicidio, confessa: «Volevo difendere i miei amici», ha detto nelle dichiarazioni spontanee davanti al GIP. Tennis, al Foro Italico il giorno delle semifinali, sospeso il match di Dardari contro Ruud, alle 19 toccherebbe a Sinner un'altra sfida a Medvedev, tutto live su Sky. Rosa Elettrica in fuga con il nemico, torna stasera su Sky in onda il terzo e quarto episodio targato Sky Original con Maria Chiara Giannetta.

sola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

Riccardo, la musica, il ritmo del BPM, il ritmo del BPM, ti prende e ti fa muovere, il ritmo del BPM, BPM.

Riccardo, la musica, il ritmo del BPM, il ritmo del BPM, ti prende e ti fa muovere, il ritmo del BPM, BPM.

Riccardo, la musica, il ritmo del BPM, il ritmo del BPM, ti prende e ti fa muovere, il ritmo del BPM, BPM.

Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte

Benvenuti su Motor Cube, il podcast per gli appassionati di motori. Novità e racconti dal mondo delle quattro ruote. C'è un modo di pensare il design automobilistico che non si ferma all'estetica o alla tecnologia, ma cerca un equilibrio più ampio, quello tra ciò che dura nel tempo e ciò che cambia con il presente. L'evoluzione del design Volvo si inserisce proprio in questo spazio, dove identità e innovazione convivono senza annullarsi a vicenda. Nel racconto del marchio il concetto di atemporalità non indica uno stile fisso o immutabile, ma la capacità di creare auto che restano attuali perché riescono ad assorbire cultura, materiali e sensibilità del loro tempo. È una forma di continuità che non rinuncia al cambiamento. Come spiegano le designer coinvolte nel progetto, il punto non è scegliere tra passato e futuro, ma lavorare nella tensione tra i due. Il design non guarda nostalgicamente indietro e non insegue il futuro in modo astratto, si sviluppa in uno spazio intermedio, dove le idee si incontrano e si trasformano. A dirlo è Rekna Mina, responsabile design Volvo. Per Volvo la temporalità nasce dalla tensione tra ciò che è senza tempo e ciò che è progressivo. Non significa creare qualcosa che dopo poco tempo appaia datato o fuori tendenza. È questo il principio che guida il design delle nostre auto. In particolare, in modelli come EX60 ed EX30, abbiamo applicato questa idea attraverso l'approccio a colori e materiali, nel modo in cui progettiamo le superfici, diamo vita ai colori e sviluppiamo un'esperienza centrata sulla persona. Pensiamo a come i clienti toccano e percepiscono le superfici, a come guidano l'auto e a come possano sentirsi rilassati e senza stress all'interno dell'abitacolo. Un ruolo centrale in questa evoluzione lo hanno colori, materiali e finiture. Le superfici, le texture e i materiali vengono studiati non solo per essere belli, ma per essere piacevoli al tatto e coerenti nel tempo. L'obiettivo è costruire un rapporto più diretto tra persona e prodotto, in cui anche i dettagli contribuiscono a definire sensazioni di comfort e continuità. Alla base del linguaggio Volvo resta forte l'influenza del design scandinavo. L'approccio privilegia la semplicità, l'equilibrio tra forma e funzione e una certa sobrietà visiva, evitando elementi superflui, come spiega Cecilia Stark, Senior Design Manager Strategy di Volvo. Sono qui per parlare del design Volvo, del ruolo di colori, materiali e finiture nel design, della tensione tra design senza tempo e design contemporaneo, progressivo, e di come si progetta all'interno di questo spazio creativo. In Volvo ci ispiriamo costantemente al design scandinavo, con richiami alla natura, ma anche al mondo della moda, del product design e di altri ambiti creativi. La natura è una delle principali fonti di ispirazione. Luce, materiali e paesaggi del nord Europa vengono reinterpretati per dare vita a interni essenziali ma caldi. Accanto a questo, il design dialoga anche con altri mondi creativi come la moda e il product design in un processo di contaminazione controllata. Nel metodo Volvo la sostenibilità fa parte del design. La scelta dei materiali e dei processi produttivi incide direttamente sulle decisioni progettuali. L'attenzione si concentra su soluzioni che possano durare nel tempo e ridurre l'impatto ambientale senza rinunciare alla qualità percepita. Modelli come X60 ed X30 rappresentano questa visione in modo concreto. Gli interni sono pensati come ambienti distinti, quasi come stanze, ognuna con una propria identità costruita attraverso combinazioni di colori e materiali ispirati alla natura. Le diverse configurazioni spaziano da atmosfere più luminose e leggere a soluzioni più profonde e raccolte, sempre con l'obiettivo di creare ambienti coerenti e rilassanti per chi guida e per chi viaggia. In un contesto segnato da elettrificazione e digitalizzazione, il design Volvo è un processo continuo. L'equilibrio tra coerenza, innovazione e attenzione ai materiali viene costantemente ridefinito.
Per rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo dei motori, continua a seguire MotorQ.

0: Shipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
1: Siamo partiti ufficialmente anche quest'oggi, ragazzi, con il nostro Flipper. Ciao a tutti, sono Marco Mari, ho appena azionato l'apparecchiatura che per i prossimi 60 minuti ci vedrà insieme a tanta buona musica e a qualche notizia curiosa. Detto questo, non rubiamo altro tempo alla buona musica, partendo dai Binario.